0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Kiss, kiss.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Kiss, kiss. Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre.
7: Kiss, kiss.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
11: Infatti.
10: E perché nella foto sei su un palco?
11: È una storia lunga.
10: Quanto lunga?
11: Fino alle 5 del mattino.
10: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: kilowatt il 70% delle auto circolanti e di tutte le moto. Non sono dati miei, vi sto leggendo
1: un solo veicolo per persona.
0: Sì, sì, sto leggendo l'agenzia ANSA, che è il massimo riferimento dell'informazione in Italia e fra l'altro riferimento anche a livello europeo e mondiale. Questo, insomma, lo leggo fedelmente. E allora, il vostro punto di vista stamattina, cioè, se tu leggi sti dati, c'è chi ti dice del fascista, del comunista e del di parte di chi difende la politica. Cioè, io ho letto sto dato. Beh, però sentite un po' di pareri.
1: Vai,
0: l'argomento bollo, c'è poco da fare, stamattina è quello che è più discusso.
1: Beh,
0: buongiorno.
2: Secondo me non interessa il 70% dei veicoli, perché in Italia siamo 46-47 milioni di veicoli e questa manovra comprende solo 14 milioni.
0: Pronto.
3: Buongiorno Max, buongiorno Alessi, Cosimo dalla provincia di Brindisi. Ma perché gli italiani vivono la politica come un tifo? Ma che me ne fotte a me se tolgono il bollo la destra, la sinistra, 5 Stelle, non me ne frega niente, l'importante è che mi fanno risparmiare dei soldini. Poi...
0: va bene, senti. Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi,
1: ciao.
4: Sono Francesco da Empoli. Ma una volta tanto che ci viene sospesa, ribadisco, sospesa per un anno una cassa veramente odiata, ma perché dobbiamo sempre lamentarci? Potevano fare di più, certamente, il gasolio alle stelle sono d'accordo, la benzina alle stelle sono d'accordo, però almeno per un anno una tassa veramente odiosa non la paghiamo. Via, ragazzi, dai, se no è sempre a lamentarsi.
0: Senti,
1: sperando poi.
5: Ciao Max, ciao Laleti, Giovanni da Varese,
1: ciao.
5: Una domanda volevo farvi.
0: Vai.
5: Parto ovviamente con grande umiltà, senza sollevare polveroni.
0: Testa
5: ma
0: sotto
5: perché tra una regione e l'altra, tipo tra la Lombardia e l'Emilia Romagna, c'è una differenza di quasi 10-15 centesimi
0: sempre
5: sul GPL, sul prezzo del GPL, no, al chilo, al litro, adesso non mi ricordo cosa vado, però è una cosa che ho notato e sinceramente
0: non
5: la domanda me la faccio.
0: Non solo sul GPL ma anche su tutti i carburanti.
1: Posso
0: Si chiamano addizionali regionali. Prego Leti.
1: No vabbè, l'hai detto già te, nel senso che io mi volevo buttare, non sapendo da ignorante, ho detto mo faccio una bella figura. Ma
0: cioè, anche le regioni mettono le loro tasse. Io per esempio, noi viaggiamo molto tra Lazio e Campania. In Campania il diesel costa molto di più del Lazio, cioè più centesimi, perché ci sono più addizionali regionali e le regioni applicano anche delle loro tasse. Attenzione, perché poi ci sono gli incazzati.
1: Vai.
0: Mamma mia.
6: Alessio, va bene tutto, va bene i tagli, va bene le accise, va bene tutto,
1: sì,
6: ma voglio vedere questo bollo che vi è stato annullato, su quale tasse verrà spalmato.
7: Max, buongiorno. Ma
1: ciao.
7: Hai un parente in politica per cui difendi tanto le decisioni del governo?
1: Magari.
7: No, perché lo stiamo pigliando tutti in quel posto e tu sembri felice. Fammi capire.
0: No. Sono contento che non pago il bollo anche se la mia auto non c'è, purtroppo.
8: Guarda. Buongiorno Mattinieri, Costantino dal Cilento. Ma di cosa vogliamo parlare? Ma quale abolizione? Questa è solo una sospensione per un anno, proprio perché sono le votazioni, per prendere punti, per prendere voti.
0: Vabbè, poi sulla benzina in Svizzera.
9: Volevo dire all'ascoltatrice di prima,
1: sì,
9: che non è affatto vero che in Svizzera costa meno. Per il gasolio ho pagato ieri 2,20. Una volta era così, adesso a volte sono gli svizzeri che vengono in Italia a far benzina.
0: Capito.
1: Ah, vedi?
0: No, ma infatti leggevo le tabelle, la Svizzera paga di più dell'Italia i carburanti in media, cioè c'è la tabella che fra l'altro vedi c'è ancora chi dice l'Italia è la più cara al mondo, ragazzi. Allora, se io do i dati poi dite che difendo il governo, sono dati, non è che difendo,
1: non è che li stiamo inventando noi.
0: L'Italia a livello europeo è undicesima in questo momento, c'è la Danimarca che è la più cara con i carburanti, mentre sempre l'Italia a livello mondiale siamo quindicesimi. Quindi non siamo i più cari e poi ripeto, il caro petrolio riguarda tutti. Però insomma, parliamo ancora tra poco con voi, le vostre opinioni qui su Radio Kiss Kiss.
10: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia su Radio Kiss Kiss. Sono arrivati

0: Siena Spyro su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno anima, anima ragazzi, inevitabile stamattina, bollo go go, tutte le prime pagine dei giornali.
1: Ma è normale.
0: Colpo di teatro, no? Per molti solo per questioni elettorali, anche perché è vero ragazzi, ho fatto anche io una storia social ieri, ho detto ragazzi questo è un colpo da campagna elettorale, perché noi siamo in Italia, campagna elettorale eterna, cioè anche se si vota tra un anno.
1: Sì, sì,
0: no, la scadenza del mandato di questo governo è ottobre 2027, poi non so se si voterà prima, però insomma è già partita la campagna elettorale, capito?
1: Ragazzi, ma noi facciamo così da scuola, eh? Ma perché il rappresentante di istituto per farsi leggere quante cose? Dai, su.
0: Però è bello, vi sentiamo, abbiamo un sacco di stati d'animo. Pietro, buongiorno.
2: Ciao Max, ciao Laleti. Vabbè, adesso gli incazzati diranno: vabbè, ma in Svizzera guadagnano di più, in Danimarca guadagnano di più, è tutto sempre una lamentela.
0: Senti.
3: Buongiorno Nora dalla provincia di Varese. L'Italia avrà pure la benzina più bassa d'Europa,
0: non
3: abbiamo
0: è così.
3: Anche gli stipendi più bassi d'Europa, non quindi alla fine è tutto proporzionato.
0: Allora, non è l'Italia, non è quella che ha la benzina più bassa d'Europa, purtroppo è undicesima in Europa in questo momento, ma non è la più cara, quello sì. Pronto?
4: Ciao ragazzi. Allora, io penso che è stata una mossa furba. Hanno ormai il bollo lo recupereranno poi con i carburanti che non scenderanno più ai livelli di Naol. Ecco qui, quindi ecco la bellissima mossa del governo.
0: Pronto?
5: Buongiorno Leti, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
5: Forza Radio Kiss Kiss.
0: Grazie, vai.
5: Ho capito che l'Italia è undicesima a livello di prezzi di carburante, altre cose varie, va bene, ci sta. Però dobbiamo dire una cosa importante. I nostri governi, sia di destra che di sinistra, ci fanno vedere la luce in fondo al pozzo, perché abbassano qualche tassa, eliminano qualche cosa, però bisogna dire una cosa, che noi rispetto alla Danimarca, uno stipendio medio, c'è una differenza abissale.
0: Non c'è dubbio ragazzi, non c'è dubbio assolutamente, ma su questo siamo tutti d'accordo, pure sul fatto che comunque a prescindere da tutto è caro il prezzo dei carburanti ovunque, no, si rispondevamo semplicemente a chi diceva che è la più cara al mondo, e non è la più cara al mondo, l'Italia è quindicesima al mondo e undicesima in Europa, comunque cara,
1: sì
0: ma non è la più cara al mondo, era giusto per rispondere a quella domanda. Siete tantissimi a parlarci di questi argomenti, se volete variamo anche su altro, ma a noi ci piace cavalcare un po' il vostro sentiment, quello che è lo stato d'animo stamattina, perché intanto siete in auto, vi spostate, raccontate un po', avete messo magari di nuovo la benzina, mamma mia, è aumentata ancora, insomma giustamente volete esternare. Va bene, tra poco vi sentiamo ancora, canzone nuova, Vuelo, Alvaro Sorel, Roy Paci, Il Sole.

0: Finisce così la canzone di Alvaro Soler, Roy Paci, Guelo Sole nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, animo. Allora, un sacco di messaggi di testo ce le hai che ci scrivono, sì, a proposito del caro benzina, bollo, veramente di tutto ci state raccontando stamattina. Ormai cavalchiamo, sì, questo argomento, cioè... perché mi dispiace per non mettere tanti messaggi che stanno arrivando.
1: Allora, pensavo che la mia panda rientrasse nell'esenzione bollo, invece mai una gioia pure in questo Omar, poverino.
0: No, ma scusa, la panda deve entrarci, come no?
1: No, dice che non rientra. No, comunque, forse, riguarda il bollo auto,
0: che panda c'hai, scusa?
1: Non lo so, Omar specifica che panda hai.
0: Ma perché comunque... il pandino c'entra?
1: Ho capito, vai, però lui dice di no. Comunque, vabbè, riguarda il bollo auto, ennesima presa per i fondali da parte del governo, giusto per assicurarsi i voti il prossimo anno. Manolo.
0: Ma non lo tengo. Vabbè, perfetto, vabbè. Tutti gli altri tra poco, vai!
2: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. Bam! I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Data finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss. In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista. L'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni. Così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Yes, yes.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Yes, yes.
8: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Yes, yes.
10: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Allora, ragazzi, siamo sereni perché Omar, che c'ha il pandino, ha risposto.
1: Allora, ragazzi, avete ragione. Avevo confuso i kilowatt con la cilindrata, quindi rientro nell'esenzione.
0: Oh, ragazzi, un applauso. Il nostro ascoltatore rientra nell'esenzione. Bollo auto. Dicevo, il pandino che supera 80 kilowatt. Ma che pandino c'hai, ragazzi? Vabbè, mettiamo un po' di raffica veloce.

0: soldi e quindi il rapporto, il bollo è carissimo, hai capito?
1: Sì.
0: Pronto?
2: Vai. Volevo dire, va bene gli aumenti, va bene giustamente le tasse ci vogliono,
1: sì.
2: Va bene uno, va bene l'altro, il problema sono sempre gli stipendi.
0: Gli stipendi
2: rimangono sempre uguali, ne aumentate.
3: Ma
2: va bene,
3: il ragazzo
2: però,
3: in polese che dice, ma vi lamentate sempre, non vi va bene niente. Ti mi levi un bollo per cosa? Per poi farmi spendere a settimana invece che 50 euro di gasolio 80 euro di...
0: Va bene,
4: buongiorno, però, Antonio da Salerno.
1: Ciao Antonio.
4: Vorrei dire a quelli che dicono che il bollo verrà recuperato sui carburanti, che non capiscono nulla, che sempre 65 centesimi al litro rimarranno.
0: Certo, il costo delle accise sono fisse al litro. Vai, pronto.
5: Buongiorno, Kiss.
1: Ciao.
5: Il problema è che hanno abolito il bollo per la, per le macchine che non superano gli 80 kW. Quindi non hanno abolito la massa delle auto diesel che superano tutte gli 80 kW.
0: No, ma le auto più grandi superano gli 80 kW. Guarda, sì, secondo i calcoli non del governo, ma i calcoli fatti, leggo un po' su tutti gli organi di stampa, e circa il 70% delle auto sono interessate dal provvedimento, e poi tutte le moto, tutti i ciclomotori anche.
4: Quella del bollo auto non è altro che una marchetta elettorale.
0: Pronto?
6: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
6: Forse questa mattina mi sono svegliato un po' polemico.
0: Oh, meno male, vai.
6: La questione, secondo me, è che noi possiamo pagare anche tante tasse,
1: sì.
6: Non è questo il problema cardine è sono i disservizi.
4: Max, ciao Levi,
1: salvo
4: Messina.
0: Ciao, salvo.
4: Sì, in Italia la benzina non è la più cara d'Europa, ma nei paesi in cui costa di più gli stipendi sono almeno il doppio di quelli che sono in Italia.
0: Questo è uno dei messaggi più più tirati fuori, pensieri più espressi dai nostri ascoltatori. Vai
7: Max e Levi, buongiorno. Io
1: ho
7: la soluzione.
0: Vai.
7: Il ritorno al cavallo, all'asinello, al mulo.
0: Hai ragione! Vai.
8: Oh, c'è qualcuno, anzi più di qualcuno, che pur di attaccare questo governo, che è comunque l'unico governo votato negli ultimi 20 anni,
0: gli altri non l'hanno votato,
8: e che comunque è un governo che sta facendo buonissime cose.
9: Ciao Max, ciao Lady, Nicola Tremaggiore, Foggia. Allora si abbassa la benzina, si toglie il bollo auto e la gente si lamenta, ha sempre da ridire. Non lo so, questi che dovrebbero fare, nemmeno se fosse solo l'Italia a subire questi rincari.
0: Tutto chiaro.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: A te, vai.
10: E Riccardo Carburanti, rispondo come risponde il contadino di casa mia,
0: vai,
10: che abita giù al piano di sotto, che dice può arrivare anche a 20 euro al litro, tanto io sempre 5 euro metto.
11: Prima del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, su Radio Kiss Kiss dei Mattinieri. Buongiorno da Max Poli, la Leti, la nostra missione. E l'attualità è quello che stiamo cercando di fare anche questa mattina. Devo dire, leggevo un po' di titoli di giornali, mi diverte il titolo del Fatto Quotidiano che ha messo in prima pagina Giorgia Meloni travestita da Cettola qualunque. La foto. Per dire, è una praticamente un'operazione, l'accetto la qualunque, la questione della attenzione, sospensione del bollo, perché per ora è stato sospeso il bollo auto fino a 80 kilowatt, non cavalli, perché molti stanno confondendo l'auto 110 cavalli, rientra, no, dovete guardare kilowatt, ragazzi.
1: Sì, kilowatt.
0: Poi basta mettere il nome e il modello, scusate, che aspetta, Ale, scusa, mi è salito il gatto sul mixer. Cioè, abbiamo il gatto in radio, non ho detto tutto, quindi dovete controllare kilowatt. Tra l'altro, oggi basta chiedere su Google questa auto quanti kilowatt ha,
1: ti dice quanti
0: kilowatt se rientrate. Però dicevo, è la sospensione per un anno nel 2027, anche se in un'intervista successiva il presidente del consiglio ha detto che si cercherà poi di farlo diventare strutturale questo taglio, cioè definitivo.
1: Vedremo.
0: Però per ora riguarda il 2027, certo. E su tutti i ciclomotori e le moto. Però chiaramente chi ha moto e macchina avrà l'esenzione, deve scegliere per quale appunto applicare l'esenzione.
1: Sì,
0: o la moto
1: sola,
0: o la macchina. E l'auto, se è più auto, ovviamente vale per quella che ha minor cavalli. Avere cavalli, pronto?
2: Hanno fatto la sospensione del bollo auto fino a una certa potenza e tutto il resto. Bello, perfetto, bravissimo. Ma... complimenti, applausi, tutto quello che volete. Ma il caro energia, i supermercati che in qualsiasi catena vai non ti ci puoi avvicinare, carburante e tutto il resto, quello non era una priorità maggiore rispetto che il bollo?
0: Decisamente, ragazzi, però è una priorità alla quale tutti noi dobbiamo iniziare ad abituarci, nel senso che se ci chiedono vuoi il nucleare non dovremmo votare no, forse dovremmo votare sì. Le rinnovabili non bastano da sole, faccio l'esempio, insomma, ricordiamoci sempre che noi stiamo pagando le cose che abbiamo rifiutato in passato.
3: Una persona che ha una macchina come la mia, 116 cavalli,
0: devi vedere kilowatt,
3: 85 kilowattora, debba pagare comunque il bollo. E gli serve questa macchina perché ha bisogno di caricare delle cose in macchina.
4: Ci si lamenta sempre, ci si lamenta sempre. Se aumentano le cose ci si lamenta, se ci diminuiscono le cose ci si lamenta.
5: Max, è un poco come quando dici che se tolgono le accise non ci sono entrate, giustamente per l'economia. È la stessa cosa, è questa presa in giro del bollo auto. Sicuramente le prenderanno in un'altra maniera i soldi, questa è tutta propaganda elettorale.
0: Non c'è dubbio che sia una mossa anche un po' strategica, no? Strategica quella per appunto, lo ripeto, siamo in campagna elettorale eterna, diciamo prima. Riguardo le accise, sia chiaro, io le vorrei tutte via dai carburanti, non vorrei proprio pagare tasse, però se noi ci dobbiamo tutti ricordare sempre una cosa.
1: Cosa?
0: Che le tasse pagano la spesa pubblica. Se molte tasse, se siamo uno dei paesi più tartassati, non solo con le accise sui carburanti, su qualunque cosa, è perché abbiamo una spesa pubblica enorme. Ricordiamocelo sempre, vai.
6: Sentite qual è la soluzione? Che purtroppo c'era una volta e l'hanno tolta. Ci vorrebbe il ritorno della scala mobile. Magari potrà portare altri problemi.
0: Ragazzi, la scala mobile fu tolta perché
1: è rischiosa.
0: No, perché a un certo punto l'inflazione scattò al 50%. Perché tu aumenti la benzina e ti aumenta lo stipendio. Dopo un po', se era un cane che si mordeva la coda, aumentava sempre tutto. A un certo punto eravamo fuori dal mondo. Capirono, appunto, tra l'altro governi di sinistra capirono che non era il caso e quindi fu tolta. Va bene, veramente tutto. Arriva il Pippo per lo show con Pippo e Adriana. Torniamo con i Mattinieri domattina. Grazie alla regia.
1: Pica!

0: Rockwell con Somebody's Watching Me su Radio Kiss Kiss, ha chiuso i mattinieri e apre quasi il Pippo Pelo Show.
1: Intanto sono le 6:57, noi ci colleghiamo subito con la nostra redazione per tutte le news. Salutiamo e ringraziamo Umberto Frea.
2: Buona giornata e ben ritrovati. Oggi aboliamo una delle tasse più odiate dagli italiani. Così Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri che ha disposto l'abolizione del bollo auto e moto per tutto il 2027 per veicoli a benzina, diesel e ibridi fino a 80 kW, con l'obiettivo di renderla strutturale. Il provvedimento dal costo di 2,36 miliardi di euro con ristori previsti per le regioni si applica a un solo mezzo per cittadino e copre oltre il 70% del parco auto e quasi tutti gli scooter. Approvata anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio fino al 5 ottobre. È slittato invece il decreto con le misure per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. Il governo ha chiesto ai sindacati di aggiornare il tavolo fino alla sentenza della Cassazione attesa per il 20 ottobre sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo. La FIOM CGIL parla di passi avanti importanti, ma fa sapere che la mobilitazione non si ferma. Ucraina, raid russi su Kiev nella notte. Intanto il presidente Putin ha respinto la notizia trapelata da fonti americane secondo cui l'intelligence russa starebbe pianificando omicidi mirati in Europa e Stati Uniti. Il capo del Cremlino ha poi lanciato un appello alla nazione per il voto del fine settimana per il rinnovo della Duma, definendolo un segnale di unità a sostegno delle truppe. In Italia, con la cronaca, la Procura di Reggio Calabria e la Direzione Nazionale Antimafia hanno aperto un'inchiesta sulla violazione del sistema di posta certificata della Prefettura Reggina usata dal gruppo hacker per fingersi forze dell'ordine e sottrarre a Revolut i dati riservati di quasi 700 clienti. I pirati informatici esigono un riscatto di 3 milioni di dollari, mentre il garante della privacy avvia controlli a tappeto sul sistema bancario italiano. Ha confessato il 50enne romano accusato di aver ferito a un braccio con un piombino la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana a Roma. L'uomo denunciato a piede libero per lesioni è stato individuato dai carabinieri grazie ai controlli sui registri delle armerie della zona dove aveva recentemente acquistato una carabina ad aria compressa. Il ferimento della Stillitano si inserisce in una serie di almeno 4 episodi analoghi registrati nello stesso quartiere. Siamo allo sport con il calcio. Partenza amara per il Milan nella prima giornata di Europa League a San Siro. Nel girone unico che debutta all'Allianz contro gli olandesi del NEC. E agli europei maschili di pallavolo, questa sera alle 21:05, la nazionale italiana affronta la Slovenia. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e chissà a tutti.

0: Umberto Aprea, che stamattina...
1: Ciao Umberto!
0: Alla nostra reazione Umberto Aprea, che stamattina era particolarmente prolifico nei messaggi, inviava messaggi in continuazione. Buona giornata Umberto, grazie mille.
1: Una cosa è il privato e una cosa, insomma, il pubblico.
0: È una cosa il pubblico,
1: no?
0: Esattamente.
1: Allora, grazie alla nostra redazione che come sempre ci informa su quanto accade in Italia e nel mondo. Buongiorno a tutti, sono le 7.01, siamo in diretta, non è mai registrato questo programma.
0: Sì, noi siamo sempre in diretta e poi la gente, sai come dice, stanno registrando.
1: Registrando.

0: parte come sempre il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9, ci trovate anche in TV al canale 158 del digitale terrestre. E Pippo, a noi piace sempre sentirvi così al volo al mattino attraverso il nostro centralino che riapre.
1: Una raffica telefonica, noi apriamo il centralino, Anna Chiara è pronta con le unghie oggi di che colore? Bianche. Esatto,
0: no, neutre. Questo è il baby boomer, giusto?
1: Sì,
0: è
1: un baby po' sfumato. Boomer, un po'
0: letto unghiale rosa e poi la parte, diciamo,
1: che
0: della
1: caffonata.
0: Punta bianco. È
1: mamma
0: molto
1: mia.
0: Chic invece.
2: È molto preparata, Adri, è molto.
0: Sono preparatissima, però io non la faccio più.
1: No, ragazzi.
0: Io ho le mani molto natural.
1: Il letto unghiale.
2: Letto bianco.
0: Sì, sì. Il nuovo lusso.
1: Il letto unghiale.
0: Aspetta, voglio
1: che
0: dire una cosa.
1: Cazzo è il letto unghiale.
0: Questo è il letto unghiale.
1: Ma o niente, per me uno solo è quello che ho dovuto lasciare due ore fa.
0: No, è il letto ungueale, penso.
1: Oppure,
0: sì.
1: Che ne so, sul
0: il letto di rucola.
1: Sul letto di rucola,
0: il letto,
1: un letto di purè di patate.
0: Di patate, sì. Allora, Pippo, questi sono i letti che contempla.
1: Sì.
0: Invece noi oggi vi chiediamo e vi pregherei di utilizzare già lo 081-546-1212. Se oggi questa giornata fosse una parola, che parola sarebbe?
1: Bene.
0: Pensateci.
1: Allora, per me oggi felicità.
0: Felicità.
1: Felicità, sì.
0: Per
1: sì.
0: me è ricostruzione, perché sto provando a rimettere insieme una serie di cose.
1: Per qualcun altro sarà stress, la parola d'ore 081-546-1212. Chiamate adesso, ci dite la parola per riassumere la vostra giornata o la vostra parola d'ordine oggi. Che
0: potrebbe
1: so, velocità,
0: essere
1: velocità.
0: Velocità, caffè.
1: Lentezza, caffè.
0: Sonno, amore. Energia.
1: La tua parola qual è?
2: Calma.
1: E sangue
0: calma.
1: Freddo.
0: È anche magari, diciamo, una parola che vorresti fosse un sentimento che ti accompagnasse tutto il giorno.
1: Esattamente. Eh? Allora 081-546-1212. Se stai ascoltando la radio e vuoi partecipare a questa raffica telefonica dove stanno già chiamando in tanti. Quando il nostro centralino si affolla, lo sappiamo già, va un po' in tilt. Però adesso ce la facciamo a sentire i nostri ascoltatori. Subito vediamo chi c'è. Alfredo.
0: Ciao Alfredo, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno
1: Alfredo.
3: Sì, la parola è
1: Qual è?
0: E niente, ha messo giù.
1: Però se è uno scherzo, no. Non so se è uno
0: scherzo. No, pensavo volesse darci un po' di, capito, di suspense.
1: Invece no, è tutta la linea.
0: Allora andiamo da Marco allo 081-546-1212. Ciao Marco.
4: Ciao ragazzi, chi scrive a voi?
1: Ciao Marco, qual è la tua parola del giorno oggi?
4: La parola oggi? Di oggi, anche se un po' pesante, è orchite.
1: Orchite?
0: Ah, vabbè. L'orchite batterica?
4: No, no, l'orchite dall'altra parte.
1: L'orchite delle due palle così?
4: Esatto.
0: Sì, ho capito, va bene.
1: Per due palle così. Va bene.
4: Tutto il giorno che piove.
1: Mamma mia.
0: Ok.
1: Ciao,
0: baci,
1: Marco,
0: baci.
1: Grazie, ciao. Abbiamo Matteo, buongiorno.
0: Ciao Matteo.
5: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno. Ciao Adriana, bentornata, come stai?
1: Bentornata Adriana.
0: Grazie,
1: come
0: sto
1: stai?
0: Bene, perché ero andata via?
1: Da dove poi bentornata, boh? Allora, Matteo.
5: Non mi stava proprio bene. Dimmi.
0: Ah, era rimasto. No, vabbè, è stato un giorno solo. Sì, tutto a posto. Grazie.
1: È tornata un mese fa.
0: Grazie, bro.
5: Vabbè, ma io ti sento tutte le mattine e non riesco a prendere sempre la linea.
0: Ah, lui ha approfittato
1: la seconda,
0: adesso.
1: Se prende
5: il
1: la linea.
5: Conta.
0: Hai detto bene,
1: va
0: bravissimo.
1: Bene. Matteo, qual è la parola che riassume la tua giornata?
5: Amicizia.
1: Oggi amicizia,
0: okay,
1: va bene.
0: Molto
1: grazie.
0: Bene.
1: Ciao, chi a te, buona giornata. 081-546-1212. Di nuovo Alfredo di prima. Ciao Alfredo.
0: Sì. Alfredo,
4: ciao,
0: allora.
4: Ragazzi, perdonatemi che è caduta la linea, ma non sono caduto io. La
1: sì.
4: parola di oggi è.
1: Ragazzi,
0: no,
1: allora
0: non è vero,
1: fa
0: non scherzo.
1: Secondo me è Pica che fa il cretino.
0: Dai, Pica,
1: Alfredo,
0: dai, Alfredo.
1: Veloci, dai. Qual è la parola?
4: Speranza.
1: Grazie.
0: Ciao
1: Alfredo.
0: Baci.
1: Ciao, chi schissa te? 081-546-1212.
0: Abbiamo Astrid. Astrid, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Eccoti, qual è la tua parola di oggi?
6: Capibara.
1: Capibara?
6: Sì.
1: Capibara, che significa?
6: Sono quel tipo di animali che vanno, di solito rispetto agli altri, viaggiano tranquilli, nessuno li nota, però vanno avanti inesorabilmente.
1: Vanno avanti, e tu oggi vai avanti inesorabilmente,
0: qui,
1: Astrid.
0: Sì, lo vedo.
1: Benissimo, allora vai avanti Astrid e noi ti salutiamo e ti accompagniamo.
0: È il più grande roditore vivente al mondo.
1: Il capibara.
0: Ah, il capibara, va bene, grazie per averci fatto scoprire una nuova parola.
1: Emanuela, buongiorno.
0: Ciao Emanuela.
7: Buongiorno, Buongiorno, buongiorno. Oggi la mia parola è celebrazione.
1: Di è cosa?
7: Il compleanno di mia figlia. Fa 29 anni e lo passa tutto al lavoro perché è un'ostetrica, quindi si fa il turno 7-19.
1: 7-19 il turno per sua figlia.
0: Però
1: quindi
0: tu comunque la stai celebrando, la stai festeggiando.
7: Io
0: perché è un giorno importante.
7: Si chiama Ginevra, tanti auguri Ginevra.
1: Auguri a Ginevra. Un saluto a Ginevra e kiss kiss a te Emanuela. Abbiamo anche noi un'amica che si chiama Emanuela che ha una figlia che si chiama Ginevra.
0: È vero, c'hai ragione.
1: Grazie mille, kiss kiss a te. Buona giornata, andiamo sotto la doccia.

0: italiano.
1: Ragazzi, allora, adesso cantate sta canzone in macchina, riempiteci di messaggi vocali che si se vogliamo sentire voi che cantate subito dopo.
2: Sì, perché sicuramente è una di quelle che si lascia cantare. Noi ve la suoniamo subito, Toto Cutugno dall'83 con l'italiano.
3: Le canzoni sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show, solo su Radio Kiss Kiss.

0: italiano vero.
1: Addirittura.
2: Così, volevo fare il... Ieri sai che un tenore mi ha fatto gli auguri. È andato il messaggio che
1: canta. Ah, pensavo tu avessi fatto i complimenti.
2: Bellissimo.
1: Per come canti.
2: No, no, no, no.
3: Cantare. Ah.

0: solo.
1: Bene. E Anna
2: Chiara, lasciatemi cantare.
1: E Anna Chiara in mano.
3: Lasciatemi cantare.
1: Senti come cantano i nostri ascoltatori.
3: Con la chitarra in mano.
4: Dai, buongiorno Maria.
1: Maria.
4: Di malinconia.
1: Maria,
4: Maria, con gli occhi pieni di malinconia.
1: Lasciatela cantare.
2: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
1: Mamma mia,
5: in mano.
1: La chitarra
5: lasciatemi
1: in mano.
5: Cantare una canzone.
1: Allora sono accomunati questi ascoltatori tutti dal fatto che cantano tutti meglio di Adriana.
6: Con la figurati, certo.
5: In mano.
7: Buongiorno Italia, buongiorno Maria.
1: Allora ricordate bello, che bello. Anche Anna Chiara con la chitarra in mano faceva un concerto.
6: Sì, certo, come dimenticarlo.
1: Visto le immagini un po' di tempo fa. Era il concerto in la minore con per chitarra, concerto per chitarra in la minore con gambe aperte, a gambe aperte.
6: Perché, sì, Anna Chiara, perché è la postura di quando hai la chitarra in mano.
1: Non è una postura normale, è la postura di Anna Chiara. Anna Chiara spalanca le gambe. Che gradazione è? 90 gradi.
8: Quasi 180.
1: Quasi 180, 180 gradi, bravissima.
6: Va bene.
1: Straordinaria. Lei suona la chitarra con le gambe aperte a 180 gradi.
6: Mi dai il gancio per introdurre quello di cui vogliamo parlare nei
1: cosa,
6: prossimi
1: i gradi
6: minuti.
1: O la chitarra?
6: No,
1: o...
6: le competenze, le cose che ci piacerebbe imparare a fare.
1: Anna Chiara suona la chitarra.
6: Cioè, imparare a fare una cosa, cosa vi piacerebbe saper fare? Perché leggevamo la notizia di questo ragazzo di 18 anni che è tornato a scuola, ovviamente come 8 milioni e mezzo circa di studenti, ma aveva passato tutta l'estate a fare il pane di notte. Cioè lui voleva imparare qualcosa, voleva imparare un mestiere.
1: Sadambara un mestiere.
6: E quindi di notte
1: questo
6: ragazzo davvero molto volenteroso ha deciso di imparare a fare il pane e quindi ha trascorso l'estate, anziché uscire con gli amici a 18 anni, si esce, si fa anche piuttosto tardi, a imparare a fare il pane e quindi ha fatto il pane tutta l'estate.
1: Ma tutti abbiamo avuto un amico, un fratello, abbiamo, cioè persone che anche la gioventù, l'adolescenza la vivono diversamente dalla massa, perché la massa dei ragazzi, la maggior parte, vogliono divertirsi, vogliono fare cose. Però c'è
6: sempre quello che invece
1: già pensa al lavoro, a mettere dei soldi da parte, già a 16 anni prende quella via lì.
6: È l'esigenza anche economica, potrebbe essere anche quella di avere una mini indipendenza già da subito. Quindi la domanda, ci è venuto in mente di farvi una domanda, che poi è uno dei miei pensieri anche fissi,
1: ecco.
6: Cioè imparare a fare qualcosa. A me piacerebbe imparare a cucinare, ma seriamente.
1: Bene.
6: Cioè per la serie, quello che trovo in dispensa, quello che trovo in frigo, riesco a fare anche un piatto buono. Invece io se non m'applico, se non compro tutti gli ingredienti, se non consulto mille ricette, non è che riesco a cucinare chissà quanto bene.
1: A me
6: piacerebbe fare un corso di cucina, cioè imparare a cucinare.
1: A me piacerebbe utilizzare meglio la tecnologia. Imparare di più la tecnologia, anche degli smartphone normalissimi che utilizzo soltanto, penso, all'1% delle loro funzioni.
6: Abbiamo veramente
1: Delle immagini in mano, non so montare un video, invece
6: per esempio,
1: tutti lo sanno fare,
6: bella,
1: lo fanno
6: questa
1: molto
6: è un'altra
1: bene.
6: Bella competenza.
1: Mi piacerebbe saperlo fare,
6: che sarebbe
1: ma non
6: carino
1: lo so fare.
6: Imparare. Allora vi chiediamo, qual è la cosa che vi piacerebbe imparare a fare? Che sia anche un mestiere, oppure una cosa manuale.
1: La pasta fatta in casa,
6: per esempio.
1: Aggiustare l'auto,
6: sì.
1: Dipingere le pareti, qualsiasi cosa.
6: Vedi, ce ne sono di cose. Dai, vi aspettiamo.

0: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Kiss, kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Kiss, kiss.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Kiss, kiss.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Kiss, kiss.
11: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Yes, yes. Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World. Yes.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Yes.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Kiss.

0: Piazza vuota, Emma con Fabri Fibra, antidroga su Radio Kiss Kiss. Adriana, allora, come siamo messi a cose da voler imparare?
1: Ci sono tante cose da voler imparare da parte di ognuno di noi. Andiamo un attimo da Angelo che è a Bari. Ciao Angelo.
2: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno anche a te.
0: Ciao Angelo, buongiorno.
1: È un onore parlare con noi.
2: Tu sei fantastica Adriana, hai una risata contagiosa.
0: Pippo,
1: grazie.
2: Pippo è numero uno. Radio Kiss Kiss senza Pippo non esisterebbe.
0: Radio Kiss Kiss senza Pippo non esisterebbe. Grazie mille, ricordiamolo a tutti perché forse qualcuno l'ha dimenticato, ma comunque vabbè.
1: Non ho capito Angelo, cosa volevi dire?
2: Con questa ruffianata ho meritato qualche gadget.
0: Hai fatto una bella ruffianata, scherzo ovviamente.
1: No,
0: Angelo,
1: vabbè,
0: grazie mille. Grazie per le belle parole che fanno sempre piacere.
1: Allora, tu invece vorresti imparare come me a cucinare bene. Perché ti dà quel senso di libertà, è vero, di indipendenza, di autoefficacia.
2: Allora, ti dico, ho passato un mese a casa perché non ho lavorato.
1: Ok.
2: Già lo sapevo fare, però diciamo che in questo mese, lavorando mia moglie, le ho fatto trovare pronto, quindi il pranzo, la cena.
1: Bravo, ecco. Bene.
2: Però sempre ricette tradizionali, quindi non lo so.
0: Orecchiette con le cime di rapa.
2: Anche quelle, sì, anche
0: tradizionali,
2: quelle.
0: Tradizionali, benissimo, patate e cozze.
2: Anche se preferisco gli spaghetti con... le cime di rapa.
1: Ah, gli spaghetti.
0: Afacazza, la sa fare tua moglie?
2: Ma sì che la sa fare anche io.
0: Afacazza sarebbe la focaccia, lo ricordiamo.
2: La focaccia barese.
0: La focaccia barese. La birra, perché la focaccia si beve, si mangia con la birra, giusto?
1: Ma se fa la birra?
2: Mortadella e provolone.
0: Poi le cozze ripiene.
2: Le cozze ripiene, patate risaccozze.
0: Patate risaccozze. Ma scusami, ma... A prima mattina parlare di queste cose dovrebbe farmi voltare lo stomaco, invece mi fa venire fame.
1: Siamo svegli già da tre ore noi.
2: Siamo in due allora.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Allora, quindi ti piacerebbe imparare bene a cucinare, però comunque già ci hai provato in questi 30 giorni in cui non hai lavorato, no?
2: Sì, ma io già diciamo sapevo cucinare, però ti ripeto, cose elementari,
1: poi, diciamo, basilari,
2: cose più particolari mi affido ai storia.
0: Senti, io so, me la cavicchio in cucina, però dimmi la verità Angelo, ti sei mai sentito, uso una parola, un termine che è brutto, però è la verità, perché quando non sai fare una cosa così mainstream come il cucinare, no? Che è una cosa che uno nella vita di tutti è mainstream come argomento, non ti senti un po' impedito?
2: Ma no, non direi, però mi piacerebbe diciamo, approfondire.
0: Secondo me sei un po' impedito, non ti offendere.
2: Ma impedito no, però mi piace.
0: No, impedito che ti metti davanti a un fornello e non sai che cacchio fare, non sei impedito.
1: Però adesso delle cose basic le
0: io
1: so
0: ho amici
1: fare.
0: E fratelli, cioè mio fratello, se gli dai delle uova in mano, mio fratello Ernesto, dice fatti una frittata, non la sa fare.
1: Vabbè, ma perché? Proprio ha fatto anche di formamenti, di mentalità tanto, no?
0: Sì, esatto.
1: Però Angelo, apprezziamo la tua buona volontà, ti auguriamo di imparare a cucinare, ma sai che diciamo alla fin fine, secondo gli studi fatti, bastano 20 ore di pratica concentrata e intenzionale per imparare bene a fare qualcosa, addirittura a suonare uno strumento. Quindi
2: allora, ci proverò.
0: Fatti mettere sotto da tua moglie in senso lato, ovviamente, non in senso stretto.
2: Anche in altri sensi.
0: Fatti mettere sotto da tua moglie, ti fai in 20 ore ti fai fare un corso accelerato e veniamo a mangiare patate di seccozza a casa tua.
1: No, quando le orecchiette e le cime di rapa, io sono stata in Puglia quest'anno, non ho azzeccato un posto giusto in cui mangiarle, non mi piacevano da nessuna parte.
2: Mi fate il menù e io cucino.
0: Ciao Angelo, grazie.
1: Ciao Angelo, chi schissa te. Andiamo da Bari, andiamo a Roma dove c'è Giordana. Ciao Giordana.
3: Ciao
0: buongiorno. Giordana, piacere di conoscerti.
3: Piacere mio. Auguri per ieri, li ho mandati ma non sono passati.
0: Giordana,
1: ha ricevuto
0: un miliardo
1: 20.000 messaggi.
0: Sul serio, grazie mille.
3: Certo.
0: Grazie, fai come se li avessi avuti, perché mi fa piacere comunque, grazie.
1: Allora Giordana, come mai, da dove nasce questo desiderio di voler imparare a lavorare in legno, a fare lavori di falegnameria?
3: Guarda, in realtà a me piace tutto ciò che è artistico e manuale. Farei corsi di qualsiasi cosa e generalmente riesco a comprendere i materiali e quindi ad essere anche autodidatta, no?
1: Ok.
3: Invece con il legno, secondo me,
0: con il legno non ti sei un po' impedita col legno.
3: Sei impedita tornando ad Angelo.
0: Tornando ad Angelo che si è offeso quando io ho detto sei un po'. Gli ho fatto pure la premessa, è una parola non carina, eccetera, eccetera. Però allora, certo, è realmente un impedimento. Cioè, tu sei lì davanti a un rubinetto che cola, non so, cade l'acqua, e non sai fare niente. È il mio caso, per esempio, non sai come aggiustarlo, ecco, ti senti impedito. O no,
1: ma guarda,
0: Giordana?
1: Sì. Ma ti senti impedito, secondo me, quando hai desiderio di voler fare
0: di
1: e risolvere
0: fare, esattamente.
1: Quando non c'hai desiderio, tipo tuo fratello, non sa fare manco le uova.
0: Se sta solo a
1: non
0: casa,
1: si sente impedito.
0: Ma non è vero, se stai solo, Giordana, correggimi se sbaglio. Se stai solo a casa e magari oggi non c'è tua moglie o non c'è tuo marito che sa cucinare, non c'è uno dei due, e tu non sai fare niente, manco un uovo, che ne so, un omelette, non ti senti impedito, o no?
3: Ma secondo me tutto si può apprendere, cioè, non è una questione, cioè, nel senso, se all'inizio uno può essere a disagio davanti al compito, basta iniziare, cioè,
0: sì, poi ci sono. Noi, internet è pieno di tutorials,
1: beh,
0: no?
1: È pieno di tutorial, esatto. Vale anche per te, ti auguriamo di imparare quanto prima a lavorare in legno, a fare qualche l'albero della vita in legno.
0: Giordana,
1: per dire,
0: al volo, in cosa invece
3: una
0: sei molto
3: cultura di tipo in legno, che ne so?
0: Senti, ti salutiamo, ma al volo volevo sapere in cosa invece sei molto brava, ti ritieni molto brava in cosa?
3: Guarda, io sono brava con i bambini.
0: Con i bambini, va bene.
3: Attività artistiche con i bambini.
1: Perfetto, brava, molto
0: grazie,
1: bene.
0: Giordana,
1: chi schissa
0: a te, ciao
1: Giordana.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, grazie.
1: Bello questo pezzo, lei è diventata mamma da pochissimo. Lady Gaga con Paparazzi su

0: Radio Kiss Kiss.
1: Sono le 7.37, ancora una volta buongiorno. Noi cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per questa giornata, per questo giovedì, ma anche per il weekend. E ovviamente ce lo diranno i nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari ma frequenti. Sempre buono al sud con sole prevalente. Massime tra 20 e 28 al nord, tra 26 e 30 al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.
3: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Kiss Kiss. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Kiss, kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
11: Kiss Kiss. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: Yes, yes.
14: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Yes, yes.
15: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
16: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
15: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
16: Sì, sì, come no?
17: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
13: Yes, yes, can't touch this.
18: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù, hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish, con bibita e patatine, al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
19: Yes, yes. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL
0: come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
19: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Mamma mia sto pezzo, ragazzi.
1: Ah, bellissimo.
0: È proprio la sua estate. Sì, l'estate sì, di sì, questo pezzo.
1: E continua ad essere uno dei pezzi più suonati. Dai, sentiamo.
2: Stage, io la cosa che vorrei imparare è suonare il flauto come fa Adriano.
0: Come fa Adriano?
2: Ciao, kiss kiss a tutti.
1: Ma io sono il flauto dalle scuole medie.
0: Ha cominciato nelle scuole
1: medie.
0: Quindi
1: la mia bravura dipende principalmente dal fatto che sono anni e anni
0: poi
1: di esperienza.
0: Lei ha delle labbra che le permettono, la bocca di Adriana.
1: La bouche.
0: Permette di emettere un suono che altre bocche non produrrebbero, vero Adriana?
1: Sì. La tua adesso dovrebbe chiudersi.
0: In che senso?
1: La tua bocca.
0: Perché?
1: Per sempre.
0: Cioè, mi vuoi morto?
1: Oh, ma che fine avevano
0: le
1: fatto?
0: Sorelle Adriana,
3: non mi sembra un desiderio irrealizzabile il tuo. Non hai problemi di disponibilità economica, non hai neanche problemi di disponibilità oraria. Pertanto, inutile lamentarsi.
0: Esattamente.
1: Per quanto riguarda il mio desiderio espresso di voler imparare a cucinare.
0: Sì, esattamente. È inutile ha la disponibilità economica per fare i corsi per, che ne so, con Gualtiero Marchesi, la sua scuola, che non c'è più. Però c'è la sua scuola. La
1: sì,
0: scuola di Gualtiero
1: ma
0: Marchesi.
1: Ma ci sono anche corsi un pochino più sconosciuti.
0: Cracco, con i soldi che hai, Carlo Croacco, te lo porti proprio a casa a cucinare quotidianamente.
1: Infatti, io più che altro opterei per qualcuno, anche una signora che venisse a cucinare a casa.
0: A casa, perfetto.
1: Mi basterebbe quello.
0: Va bene.
1: Allora, siamo pronti, perché arriva il momento tanto desiderato, tanto atteso e tanto sognato dagli ascoltatori. Sentiamo.
4: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Allora Pippo, tu nelle cose
0: posso
1: ci devi
0: fare
1: credere.
0: Un sondaggio? Tu ci credi nelle cose?
1: Io
0: che
1: ci credo e quindi
0: per te
1: dico delle
0: desiderato
1: cose.
0: Allora, se aspetti ogni giorno l'oroscopo di Adriana, scrivi io adesso al 347-490-00.
1: Mamma mia.
0: 42. Io conterò i messaggi. Se arrivano meno di 5.000 messaggi, Adriana, dobbiamo interrompere questa rubrica.
1: Dobbiamo interrompere pure
0: quindi
1: questa.
0: Quindi 347-490-00-42. Scrivete io se siete in attesa, come dice Adriana, del suo oroscopo. Prego, oggi di cosa ci occupiamo?
1: Allora, oggi aveva lasciato indietro un segno molto importante, Pippo, che merita la giusta attenzione, perché ieri abbiamo concluso il cerchio con i pesci, che è l'ultimo segno dello zodiaco, però avevamo lasciato in sospeso il sagittario. Quindi, amici del sagittario, questo è per voi.
0: Bene.
1: Loro sono i grandi sognatori e avventurieri dello zodiaco e potrei dire anche quelli molto molto generosi e sentimentali dello zodiaco. Dai, chi c'è nella vostra vita sagittario? Perché poi vale anche questo. Se tu sei sagittario, ok, ma se hai una persona cara sagittario, riesci più o meno a rintracciarne i punti e i tratti
0: Ludo,
1: principali.
0: Sagittario, ha scritto sono sagittario.
1: Oh, vedi. Allora, cari amici guidati da Giove, questa settimana la vostra voglia di evasioni è ai livelli di guardia. Sul lavoro è arrivato il momento di cambiare qualcosa. Vi sta stretta la solita routine. Volete progetti nuovi?
0: Marica Sagittario.
1: Oh, vedi? Idee coraggiose e zero persone che vi dicono come fare le cose. In amore cercate sempre il romanticismo, la complicità, ma anche la leggerezza che a volte viene puntualmente tradita. Chi prova a tenervi in gabbia, però, a farvi scenate di gelosia dura meno di un gatto in tangenziale. Affinità della settimana per il Sagittario va benissimo con l'Ariete, flop con la Vergine, quindi con Pippo.
0: Io perciò non ne conosco, ma non ne conosco Sagittario, non mi viene in mente nessuno. Anche se di molti io non so, conosco proprio i segni zodiacali.
1: E dopo ti dico qualcuno. Allora, poi punteggio un vulcanico 9 per la carica, ma un 3 per la voglia di stare fermi nello stesso posto. Incontenibili. Allora, cari amici del Sagittario, per piacere mandatemi i vostri feedback, ok?
0: Va bene, allora ci siamo.
1: Adesso sto pensando.
0: No, non riesco a capire. Stavo vedendo interessante, ma io sono della Vergine. Ha scritto Marco, che salutiamo.
1: Allora, Marco, per la Vergine settimana prossima. Poi faremo anche, diciamo, una puntata oroscopetro, cioè uno spazio oroscopetro speciale per i segni più intelligenti, più traditori e più fedeli.
0: Quanti messaggi avevo detto che dovevano arrivare per 5.000. Continuare l'oroscopo?
1: 10.000 sono.
0: 6.402, sì, ce l'hai fatta.
1: Allora, hai visto?
0: Ce l'hai fatta.
1: Torna anche lunedì l'oroscopetro. Grazie mille a voi, vi voglio bene, il mio pubblico. E dai!
4: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Yeah!

0: aperto un sacco di Sagittario nel frattempo.
1: Hai
0: in
1: visto,
0: giro,
1: hai visto sì, che sì, ti ho sì, aperto sì, un po' la mente. E anche amici tuoi che ti hanno insomma comunicato di essere nati sotto il segno del Sagittario. Grazie mille a tutti voi. È uno spazio che torna lunedì prossimo e lo facciamo da lunedì al venerdì. Intanto però, come sempre, si chiude. Ah, ragazzi, domani, ero convinta fosse venerdì.
0: Domani è venerdì.
1: Giuro, perché sono proiettata ad un'altra cosa adesso.
0: A cosa sei proiettata?
1: A dei festeggiamenti. Avete capito?
0: Allora,
1: che...
0: in Italia arriva Patti Smith in questi giorni col suo tour. Questa è Because the Night al 78.

0: con Because the Night, bellissima canzone.
1: Sono le 7:56 e tra pochissimo ci ricollegheremo con la nostra redazione dove c'è Antonio Mercurio.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Grazie Adriana, buongiorno Pippo. Il governo abolisce per il 2027 il bollo sulle auto fino a 80 kW e per le moto. Il provvedimento incide sul 70% dei veicoli circolanti, sono più o meno 14 milioni e mezzo. Il costo della misura sarà di 2 miliardi e 300 milioni di euro a carico dello Stato, che ricompenserà le regioni per la parte spettante. Soddisfatta Giorgia Meloni, eliminiamo, afferma la Premier, una delle tasse più odiate dagli italiani e sottolinea.
4: Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
3: Critica invece l'opposizione, solo una spudorata manovra elettorale della durata di un anno, e accusano il governo di sottrarre risorse a sanità e scuola. Nello stesso decreto varato ieri dal Consiglio dei Ministri anche la proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise sul gasolio di 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e di 6,1 centesimi al litro per i successivi 10 giorni. Ucraina, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di sanzioni contro la Russia, il primo da quando alla Casa Bianca c'è Donald Trump. Intanto a Strasburgo, nel discorso sullo Stato dell'Unione, la Presidente della Commissione von der Leyen lancia un appello all'unità contro chi vuole frantumare l'Europa, esortando alla tutela di quei valori come democrazia, libertà e sviluppo, messi in pericolo, spiega, da nazionalismi e disinformazione. Ribadito il sostegno a Kiev, è annunciata anche una cooperazione militare. Nella notte udite esplosioni nella capitale ucraina. Iran, la guerra finirà presto, ne è convinto Donald Trump, aggiungendo che Teheran è uno stato fallito e vuole un accordo. Il presidente americano dovrebbe incontrare i leader dei paesi del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo a New York. A quello dell'ANP Abu Mazen e ad altri funzionari palestinesi negato per il secondo anno consecutivo il visto d'ingresso negli Stati Uniti per motivi terroristici. La cronaca, è un trentenne originario del Gambia, l'uomo ucciso a colpi di pistola ieri sera a Latina, a pochi passi da una chiesa. I proiettili sono stati esplosi dall'interno di un'auto che poi si è allontanata velocemente, indaga la polizia. La Corte d'Assise di Milano ha condannato l'ergastolo Davide Fontana nel processo d'appello Ter per l'omicidio di Carol Maltesi, uccisa a martellate a Rescaldina nel gennaio 2022. Il tribunale ha riconosciuto per il 47enne ex bancario la premeditazione al sesto grado di giudizio della vicenda, dopo che la Cassazione aveva rinviato gli atti su questo punto, confermando definitivamente per l'uomo il massimo della pena. Lo sport, calcio, brutto esordio per il Milan in Europa League, rossoneri sconfitti dal Benfica 2-0 e fischiati dal pubblico del Meazza a fine gara. Errore in difesa, poca creatività in attacco, ma troveremo le giuste soluzioni, afferma il tecnico Amorim. E stasera tocca la Juventus in casa con gli olandesi del NEC Nijmegen. Serie A, dopo appena 4 turni di campionato, si chiude l'esperienza di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Un pareggio e 3 sconfitte condannano all'esonero l'ex City del Belgio. Al suo posto arriva Raffaele Palladino, che ha firmato un triennale. Oggi la presentazione. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Allora, Adriana, ovviamente apriamo una nuova ora, è come se aprissimo un nuovo capitolo, giusto?
1: Allora Pippo, tu lo sai che settembre è sempre il momento in cui, più di gennaio, riparte anche l'idea di rimettersi nuovamente in forma.
0: Poi si chiama la remise in
1: form. La remise in form, perché lo facciamo prima per la prova costume, quindi prima dell'estate, ma lo facciamo anche a settembre, quando durante l'estate, ad agosto soprattutto, ci siamo un po' lasciati andare.
0: Io ho rimesso già in forma delle parti del mio corpo.
1: Che non si vedono.
0: No, che si vedono.
1: E dove stanno?
0: No, le braccia, per esempio. Ah. Sto facendo già degli esercizi, mi sto riprendendo la schiena. Sto facendo degli esercizi.
1: Quindi stai mettendo
0: il
1: in
0: piede,
1: forma
0: che finalmente mi fa meno
1: delle
0: male.
1: Delle piccole parti del corpo.
0: Sì.
1: Allora, sai che in Cina hanno praticamente inventato due cose. Da una parte... cinesi. Da una parte...
0: Ma quanto è cretino!
1: Una... No.
0: In Cina,
1: una per esempio,
0: adesso lo metto in difficoltà. In Svezia, non c'hai niente.
1: Vabbè, figurati.
0: Sì, ma fa ridere il luogo comune della Cina, però la Svezia non fa
1: ridere. A Lisbona? Vedi, a Lisbona.
0: A Lisbona mette il fano. Eccolo qua, lo sapevo.
1: Oh, ecco qua.
0: Va bene, va, torniamo alla Cina.
1: Allora, una palestra offre un'auto di lusso, non faccio nomi, quella rossa famosa, a chi riesce a perdere.
0: La Ferrari.
1: E questo è rivolto soprattutto ai grandi obesi, parliamo di persone insomma che soffrono di obesità, a chi riesce a perdere 50 kg in 3 mesi.
0: Mamma
1: sembra,
0: mia.
1: Mi sembra.
0: Ma sai, in Cina ti chiudono proprio tipo dentro che
1: e
0: non puoi uscire.
1: E poi d'altra parte ci sono
0: ti
1: delle
0: tengono
1: strutture.
0: Tengono chiuso lì dentro e non puoi perché non hai cibo da prendere, da mangiare.
1: Ci sono
0: ti
1: delle
0: danno
1: cliniche.
0: Solo il cibo in
1: sì, è vero, ci sono sempre in Cina delle cliniche che decidono di far perdere peso chiudendoti appunto
0: sì,
1: in questa
0: struttura. Sì, sei tipo chiuso lì dentro, rinchiuso per tipo 2 mesi.
1: 3 mesi pure.
0: No, anche 1 mese. E non ti fanno uscire, manco un secondo.
1: E ti fanno fare sport. A me sembra pazzesca questa roba.
5: Ma
1: io la vedo
5: proprio.
0: Cioè, no, allora,
1: esiste
0: posso dirti,
1: anche qualche clinica
0: posso
1: molto
0: dirti?
1: Costosa in Italia,
0: Adriana,
1: che fa questo.
0: Allora, io non sto scherzando. Sì. Quest'anno abbiamo fatto per la prima volta 1 mese di vacanze. Siamo andati al mare, abbiamo fatto le cose, eccetera, eccetera. Quando ho sentito questa notizia che in 1 mese lì ti fanno perdere fino a tipo 12-13 kg, io ho pensato, ma chissà, magari l'anno
1: se fosse
0: prossimo,
1: una comunità.
0: 1 mese di vacanza lo vado a fare in una clinica del genere. Cioè, ci entro il 1 agosto, ci esco il 30 agosto, ma esco.
1: Cioè, entri Pippo Pelo, esci Michele Morrone. Cioè, capito?
0: Questo
1: addirittura con i capelli in testa.
0: In Cina. Ma sì. Se fosse avvenuto in Spagna.
1: E se fosse avvenuto, per esempio, a Napoli? Comunque, allora, la domanda che vi facciamo è, al di là di queste misure estreme, no? Però il fatto della clinica per la remise in forma è figa.
0: Estreme
1: rimedi, sì.
0: In questo caso.
1: Per esempio, a Dubai, in alcuni club esclusivi di Londra, spopolano le challenge ad inversione di rischio. Cioè, i soci versano una quota in un fondo comune ad inizio mese. Chi garantisce la presenza in palestra per almeno 4 volte a settimana si riprende la quota più una percentuale di soldi depositati invece da chi è rimasto pigramente sul divano. Pure questa mi sembra una bella cosa. Una cosa che si può fare anche da noi, cioè una challenge che puoi fare con gli amici.
0: Quindi che vogliamo chiedere agli italiani che stanno ascoltando in questo momento Radio Kiss, sicuri di ascoltare qualcosa di interessante?
1: Vi sentite onestamente o vi vedete o avete la certificazione di essere in sovrappeso? Avete qualche chilo in più?
0: Sì.
1: Oppure siete in peso forma?
0: Presente! Sono in sovrappeso.
1: Sei in sovrappeso. Sentiamo.
6: Raga, è grazie che offro una Ferrari. In Cina non esistono obesi, sono tutti super magri.
0: Ma quando mai? Vabbè, forse lui c'è stato, però ci sono io.
7: Buongiorno Adriana, buongiorno.
1: Proprio per
7: Pippo.
1: Quello.
7: Non hanno mica inventato niente in Cina. Fantozzi ormai l'aveva già inventato 30 anni fa sta roba.
0: Ce l'ha arrivato prima Fantozzi, esatto.
1: Allora, molti ricorrerebbero, Pippo, e non è ironico, ad una clinica, ad una remise en forme totale anche di 30 giorni rinunciando al lavoro.
0: Sì.
1: Io ne ho viste alcune, ci sono anche in Italia, sono veramente molto molto costose.
0: Tu ti faresti chiudere in una clinica per
1: io
0: un mese?
1: Io mi farei chiudere in una clinica.
0: È una
1: massaggi.
0: Clinica dove ovviamente vieni trattato
1: ragazzi,
0: molto bene, ti fanno massaggi, ti fanno fare esercizi fisici.
1: Amiamo la struttura.
0: E ti fanno
1: per
0: mangiare anche bene, hanno anche dei giardini, ma sei chiuso lì dentro perché non puoi toccare cibo al di fuori di quello che ti danno loro.
1: Ti fanno fanghi.
0: Sì.
1: Spa, fai la spa, fai il massaggio tutti i giorni, allenamento con un personal trainer, mangi cibo di qualità, biologico a chilometro zero. Oh ragazzi,
5: sì.
1: Io ci andrei, voi? A voglia, ti va a fare
0: Renata
1: tipo una vacanza.
0: Che fa dei massaggi.
5: Sì, sì.
0: Sì, sì, Peppino per esempio vorrebbe andare perché lui ha delle fantasie personali.
5: Lui piace essere dominato.
0: E quindi Renata, diciamo, va lì con Peppino, il nostro Peppino D'Amelia che nella regia TV si fa dominare, però poi dimagrisce.
1: Va bene.
0: Esatto.
1: Dai, allora avete chili in più, siete in peso forma, dovete perdere qualche chilo, l'avete già perso, vi siete già iscritti in palestra, avete già contattato nutrizionisti, dietologi, eccetera, eccetera. 347 490 0042 vi aspettiamo attraverso le note vocali.
8: Ciao Adriana.
1: Ciao.
8: In realtà anche in Italia ci sono
1: lo
8: questi,
1: so infatti l'ho detto
8: queste cliniche che in pratica ti danno la possibilità di seguire un percorso per dimagrire e per chi ha determinate patologie come l'obesità queste cliniche sono addirittura gratuite. Io sono stata in una di queste
1: vedi?
8: Per 1 mese ho perso 9 kg.
0: Hai visto?
8: Però
0: Però non sei stata rinchiusa dentro come
8: sono
0: i cinesi.
8: Stati in queste cliniche. Oh. Funzionano molto bene.
1: Funzionano sì. molto allora, bene. Sì.
8: Comunque sono Teresa da Santa Maria la Carità.
1: Ciao, ciao Teresa. Okay.
0: Ricordiamo che Pica ha una casa a Santa Maria per Carità, che non è proprio un posto bellissimo, e quindi si chiama Santa Maria per Carità. Non c'è andare manco tutti. Ma no, volevo dire alla signora che i cinesi sono molto più rigidi. Tu firmi un contratto e poi deve venire solo uno psichiatra per diciamo constatare che sei fuori di testa e quindi devi uscire, per altrimenti non ti fanno mettere piede fuori. In Italia sicuramente siamo più
1: no diciamo, però Teresa parlava proprio di cliniche appunto sovvenzionate clinica, dove ci vanno le persone con obesità
0: esatto, e dove ci vuole però anche una buona volontà. Beh, lì non è la volontà, è loro decidono di farti dimagrire, dimagrisci.
1: Sì, poi sentiamo.
9: Ciao ragazzi, sono Paolo. È come il film di Renato Pozzetto, 7 kg in 7 giorni.
0: 7 kg in 7 giorni.
1: 7 kg in 7 giorni.
0: Il problema è che non ha perso un chilo, lei ha fatto vabbè, uguale. Va bene.
1: Bene, dai, andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato cosa.
10: Le canzoni
11: sotto la doccia.
10: Sotto la doccia.
12: Vorrei esaudire tutti i sogni tuoi.
1: Vorrei.
0: Mi è piaciuto molto l'entusiasmo con cui questo ascoltatore ha affrontato, diciamo, la canzone bellissima dei Luna Pop intitolata Vorrei.
1: Diciamo delicatezza, questo pezzo è meraviglioso ed è appunto del 1999, le prime perle che ci regalava Cesare Cremonini appunto con la sua band i Luna Pop su Radio Kiss Kiss. Vi suoniamo Vorrei. Buongiorno. Vorrei.

0: canzone dei Luna Pop cantata sotto la doccia dai nostri ascoltatori, che Adriana sono interessatissima a questo argomento. No?
1: Vedi, sì,
0: è un
1: sì,
0: argomento che prende sempre. Prego.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno e
1: buongiorno.
2: E ancora
1: buongiorno.
2: Auguri.
0: Grazie.
2: Ho 12 kg da perdere e non ne ho proprio voglia neanche di mettermi a dieta.
0: Mamma, quanto ti capisco.
1: Ma infatti poi diciamolo, sembra banale, scontato ripeterlo, ma è proprio solo una questione
0: ieri
1: mentale.
0: Ieri sera avevo deciso,
1: quello.
0: Ho invitato i miei fratelli a cena. Avevo deciso, Adriana, giuro, di non toccare niente.
1: Ieri sera?
0: Sì, sì, ho detto.
1: Per
0: però...
1: poi toccare tutto stamattina o
0: no,
1: durante
0: no,
1: la notte?
0: Per poi toccare tutto stesso ieri sera. Avevo deciso nel pomeriggio, ho detto io stasera non mangio, così domani sono bello.
1: Sono a posto.
0: Fresco, digerisco le brioche che avevo mangiato qui al mattino con voi.
1: Ieri abbiamo mangiato un numero un pochino alto di brioche.
0: Di brioche
1: anch'io,
0: esatto.
1: Anch'io.
0: E quindi avevo deciso, stasera non mangio, risolvo.
1: Infatti, risolve.
0: Avevo camminato tanto in giornata, ieri ho fatto varie cose. Ragazzi, appena ho tirato dal forno la pasta alla siciliana al forno,
1: ma poi
0: la
1: non
0: porzione
1: è che
0: più grande
1: hanno
0: era
1: mangiato
0: mio piano.
1: Due cosette, cioè mi ha fatto il menù. Cos'era il pranzo di Natale?
0: Ieri
1: di
0: sera
1: Pasqua.
0: Ho mangiato la ruota di scorta.
1: Un attimo solo, Pica, mi hai dato.
0: Ma che devi fare? Ma dove vai? Stai ferma!
1: Ma è duro! Ma
0: è duro, appunto, Adriana.
1: Ho minato.
0: Adriana, non hai toccato i fianchi.
1: Tipo, non facevo. Non facevo il test Popi da un po' di tempo.
3: È moscio.
0: Vabbè, abbiamo Roberto da Frosinone. Buongiorno.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, chi a tutti.
0: Ciao Roberto,
1: a te,
0: piacere.
1: Roberto.
0: Allora, hai messo 10 kg, giusto?
4: Sì, purtroppo, non so se dire purtroppo o meno male. C'è qualcuno che mi ha detto che mi stanno bene, ma io
0: ma
4: comunque
0: di questi
4: mi
0: 10 kg che hai messo, te ne fotte oppure ti fai il problema? Sinceramente.
4: Ma sinceramente me ne fotto, però.
0: Un applauso, per favore!
4: Sinceramente sì, però ecco, insomma, dai, sono sempre 10 kg in più.
0: Allora, tu devi
1: infatti
0: assolutamente andare in Cina.
4: Probabilmente sì, organizzerò il prossimo viaggio,
0: sì,
4: in questo senso.
0: Perché lì ti chiudono nella clinica e non esci manco se ammazzi il custode che sta
1: clinica,
0: là davanti.
1: A poi dovresti rintracciare questa palestra in Cina che regala una macchina di lusso a chi riesce a perdere peso
4: magari,
1: in tre mesi.
4: Magari, allora sempre questa cosa, diciamo ben volentieri, dai.
0: Vabbè, allora tu 10 kg che vorresti fare? Li vuoi perdere o no? Come fa? Cioè, fammi capire.
4: Ma, allora, io adesso chiaramente con l'arrivo di settembre rientrerò in una dieta più regolare, più tutto quanto.
0: Questa
4: però
0: è la barzelletta
1: a
0: della.
1: Poi viene Natale,
4: vabbè che
1: capito?
4: Muore, sì, è vero, arriva Natale, quindi. Mi sa che me li tengo, va. Mi
0: allora,
4: sa che
0: perdonami,
4: me li
0: tengo. Roberto, una domanda così che ti può sembrare non attinente. Sei sposato?
4: Sì. Sono separato.
0: Allora l'ha separato,
4: sì,
0: potrebbe.
4: Sono separato dal 2014.
0: Sei separato, ma hai già una compagna adesso?
4: Attualmente no, ho avuto un'altra compagna, ma mi
0: Adriana,
4: sono lasciato anche con l'altra.
0: Adriana, lui andrà alle serate dei single, si sentirà a disagio perché i single si rimettono in forma in genere.
1: Quando si mettono
0: in gioco, le donne non ne parliamo proprio.
1: Quando ti separi,
0: quando tornano
1: hai
0: in gioco
1: spinta,
0: dopo la separazione, sono tutte tiratissime.
4: Sì,
0: c'era una mia
4: di
0: rimpettaia che era diventata gigantesca
1: dopo
0: anni di matrimonio. L'ho rivista un giorno, una figona esagerata. Ho chiesto a mio fratello.
4: E mio fratello
0: Maurizio,
4: 15-20 anni proprio.
0: Ho chiesto a mio fratello che abita sempre lì, ho detto: Maurizio, ma che è successo? E lui mi fa: si è lasciata col marito.
1: Vedi.
0: Cioè, proprio per dire, è diventata di nuovo figa perché si è lasciata col marito.
1: Ma perché uno si lascia andare per una serie di cose, perché viene a mancare un po' di entusiasmo, ma sono cose
4: fisiologiche,
1: sì.
4: Ecco, poi invece torna questa voglia di volersi un po' più bene.
0: E questa cosa succede anche a noi uomini. Diciamo la verità, diciamola tutta. Ci lasciamo andare. E poi diventiamo dei cessi abominevoli durante gli anni di matrimonio e poi ci vogliamo rimettere in forma per andare alle serate dei single.
1: Pippo, però tu non sei sposato.
0: Eccesso solo.
5: Pippo, ma che ne sai della vita coniugale?
0: Esattamente.
5: Tu?
0: Ma non ne voglio proprio sapere. Forse non è chiaro. Vabbè, andiamo avanti.
1: Roberto, dai. Allora, 10 kg sono tantini, nel senso che al di là del... diciamo dell'aspetto meramente estetico, probabilmente dovresti perderne qualcuno con un po' di sport, ma giusto per sentirti un po' più leggero.
4: Ma sì, infatti dai, mi impegno dai, in questo testo, dai. È meglio.
1: Stai sempre con noi, Roberto, chi schissa te.
4: Certamente, chi schissa
0: Roberto,
4: voi.
0: Un abbraccio, ciao, ciao, ciao. Chi schissa te, abbraccio, buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Io vado in palestra tutto l'anno, 3 volte a settimana.
1: Ok. Questa
6: settimana è passo estivo. E devo dire che è bellissimo così.
0: Ciao,
6: è quello
0: ciao,
6: yo-yo sì, di fare settembre, dicembre, gennaio. Il lunedì faccio dieta, l'ho abbandonato anni fa.
0: E su quel dieta si è tradita, ha tradito il siciliano, è stata con l'addizione perfetta. Sì. Poi lunedì faccio dieta e lì.
1: Dieta. Esatto. No, però c'è chi si allena tutto l'anno e quindi è anche più portato a mantenere lo stesso peso più a lungo, cioè o addirittura sempre.
7: Ragazzi, l'unica cosa che fa perdere 20 kg in un mese è la delusione amorosa.
0: Delusione amorosa. Anche.
1: Diciamo
0: sì,
1: in generale certe sofferenze, sì, ma comunque la delusione d'amore ti fa chiudere proprio lo stomaco. Siamo
8: buongiorno Pippo,
1: sicuri
8: buongiorno
1: di questo.
8: Adriana, Cristina buongiorno. Io purtroppo sono sottopeso, certificato 2 giorni fa dalla dottoressa, non sono molto contenta.
0: Non è molto contenta, a me anche ogni tanto mi capita di trovare persone quanto vorrei ingrassare.
1: Perché poi non parliamo mai dell'altro aspetto, c'è gente che invece soffre ed è in difficoltà, a disagio perché è sottopeso e non riesce a mettere peso, quindi sì.
9: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
9: Sì, ho dei chili in più e ci andrei di corsa in queste cliniche. Però il mio cervello si rifiuta a collaborare per fare le diete.
0: Allora ricordiamo che Piccirillo è sottopeso, ma il problema non è tanto suo, ma di chi lo guarda.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao Stefano.
10: 165 giorni l'anno, tendenzialmente in forma.
0: Ecco, vedi, 365 giorni l'anno. La bravissima Ilenia da Torino, la straordinaria, una donna meravigliosa.
1: Ho delle
10: trash, Adriana.
1: Ho delle perle per loro, ma se ne parla settimana prossima. Ora sto zitta, sì, me le tengo per me. Va bene.
0: State zitta, va.

Chissà te che sei bloccata nel traffico e la fila più scorrevole ti sembra sempre l'altra. Chissà te che oggi sei incontenibile. È tutto il giorno che ti senti un giocherellone. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss.

0: Transzone con Paolo e Lucilla.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto!
5: Piacere, Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Kiss, kiss.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
0: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
10: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
9: E tutte quelle persone nella foto?
10: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
9: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
8: Kiss Kiss.
11: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
8: La musica più bella suona solo

0: finisce mai, siamo a Kiss Kiss Trend Zone. Allora Lucilla, abbiamo un prossimo trend da affrontare?
1: Sì, perché nei trend di quest'oggi c'è un nome che io amo molto, Salma Hayek, attrice.
0: Bellissima, che compie...
1: Compie 60 anni.
0: Quindi Salma Hayek coscritta di Pippo Pelo.
1: Infatti sì, vero, gemella di Pippo. Ma non solo per questo è in trend anche per un altro motivo. Ora, diamo un po' di contesto per coloro che magari non conoscono Salma Hayek o non riescono ad associare il volto al nome. È l'attrice che, per intenderci, è stata candidata al premio Oscar per la sua meravigliosa interpretazione di Frida Kahlo nel 2003. Sì. Messicana anche lei, infatti spende sempre tantissime parole Salma Hayek nei confronti della figura di Frida Kahlo. E non solo famosa Salma anche per la scena, te la ricordi, circola spesso sui social, quella del film Dal tramonto all'alba, quando lei porge il piedino a Quentin Tarantino. Era giovanissima lei all'epoca, non te la ricordi?
0: No, che lei sai, che mi hai risvegliato un ricordo di Salma Hayek nel film Dal tramonto all'alba. Non,
1: esatto,
0: mi ricordavo più.
1: Sì c'è, è anche vero. Lei vero sex symbol di quell'epoca.
0: Beh, insomma, bellissima,
1: stupenda ancora,
0: cioè,
1: oggi
0: ha fatto 60 anni, cioè diciamo c'ha i suoi chilometri, ma è bellissima ancora.
1: C'ha i suoi chilometri, una bella espressione, no, devo dire, me la segno. Bellissima ancora oggi. Perché in trend? È in trend perché c'è stata la festa il 16 settembre, quindi proprio ieri, dell'indipendenza del Messico, e lei ci ha tenuto a dire su tutti i suoi social che è felicissima di essere messicana e che non cambierebbe la sua messicanità con nessun'altra nazionalità,
0: sì,
1: al mondo.
0: Nonostante il successo ottenuto tramite Hollywood e nonostante sia qualche anno che vive a Parigi con il suo marito.
1: Quindi, esatto, quindi ha detto che nella sua famiglia si parlano tantissime lingue, inglese, francese, spagnolo.
0: Questa cosa qua è bellissima, il fatto che si parlino le lingue sicuramente molto bene tutte, perché
1: ma anche che si intreccino un po' tutte le tradizioni delle varie culture.
0: Sì, è bello questo melting pot. E quindi la messicanità di Salma Hayek, che dice io la tengo alta ed elevata, e qua adesso tra qualche istante introduciamo il discorso di questa giornata,
1: l'italianità. Mm-mm.

0: sono le 12.34 oggi nella Trenzona su Radio Kiss Kiss. Ci stiamo interrogando sull'italianità, che cos'è essere italiani, quindi senza sfociare necessariamente nel campanilismo. Oggi vogliamo farci tutti questa domanda e soprattutto, cambieremmo mai la nostra italianità con un'altra nazionalità?
1: Questo ci arriviamo per il discorso, per chi si fosse sintonizzato adesso. Salma Hayek, l'attrice, ha detto che nonostante lei viva adesso in Francia, sia esplosa grazie a Hollywood, comunque lei non rinuncerebbe mai alla sua messicanità, ma talvolta non vorrei che cadessimo comunque nel tranello di pensare agli stereotipi, perché noi magari pensiamo al messicano col sombrero che fa la siesta, il baffo, capito, queste cose.
0: I mariachi che suonano.
1: Esatto, senza renderci conto innanzitutto che il Messico è uno dei paesi più sviluppati, soprattutto negli ultimi anni.
0: Sì, e anche molto vario.
1: È molto vario, ma com'è l'Italia d'altronde?
0: Esatto, infatti ci piace pensare che poi l'Italia sia alla fine una commistione anche di tradizioni, di culture diverse che si sono intrecciate.
1: Ecco, vedi.
0: No, scherzi a parte, allora se dovessi dirti la mia, il perché sono contentissima di essere italiana e non cambierei mai la mia nazionalità con nessuno, potrei dirti che la mia idea di italianità è aver trasformato la bellezza in qualcosa di quotidiano, quindi l'Italia ha fatto questo di speciale, e soprattutto a me piace molto il nostro tradizionalismo dal punto di vista familiare, culturale, sociale. Ci sono delle tradizioni.
1: Ma dici che sia proprio...
0: Senti, vuoi o non vuoi, io ci sono affezionata,
1: dici
0: non le
1: cambierei.
0: Dici che
1: sia proprio una cosa trasversale dal nord al sud, da est a ovest in Italia?
0: Secondo me sì.
1: Sì?
0: Sì, credo di sì, poi magari gli ascoltatori ce lo confermeranno o ribalteranno la situazione.
1: Quindi potrebbe essere questo.
0: Tu invece?
1: Ma allora, guarda, io sono... Sai, ho girato tantissimo per il mondo, questa musica di sottofondo, Giovanni, te lo dico, mi sta un pochino distraendo.
0: Destabilizzando.
1: Io ho girato tantissimo e devo dire che c'è una cosa che effettivamente mi rende più familiare il fatto di come sono conformate le città, avere una piazza centrale, la piazza con la chiesa, no? Per dire, cioè, questa è proprio italiana.
0: Eh sì, e quindi è un po' la tua comfort zone.
1: Sì,
0: anche.
1: Diventa un po' una comfort zone perché non ce l'abbiamo da tante altre parti. Allora, innanzitutto 347-490-0042, che cos'è per voi l'italianità?
0: E soprattutto la cambiereste? Cosa che invece non farebbero Giolieri e Achille Lauro. Qua parliamo anche un po' di napoletanità, però.
1: Mi sa di sì,
0: Con il loro ultimo singolo.

0: Era il nostro New Kiss per noi, Gioie e Achille Lauro.
1: Parlando di italianità, però dobbiamo adesso scoprire se l'Italia è unita quest'oggi dal punto di vista meteorologico. Ce lo fanno sapere gli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci, dalla sera attenuazione dei fenomeni ma ancora piogge al centro nord. Calo termico con massime comprese tra 20 e 29 al nord, tra 25 e 30 al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Kiss Kiss. Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi e online. Meteo World. Kiss, kiss.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Kiss, kiss. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Kiss, kiss.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Kiss, kiss.
11: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Yes, yes. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Yes, yes.
14: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide fino al 23 settembre.

0: Moving to the Sun nella Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Abbiamo chiesto qualche istante fa qual è il sinonimo per voi dell'italianità.
1: Sì,
0: no?
1: Esatto, e soprattutto se cambiereste anche l'italianità con un'altra nazionalità.
0: Ci stanno arrivando diversi messaggi che forse ci fanno adesso virare, ci fanno virare verso qualcosa. Sentiamone un paio intanto, Giovanni.
2: Io non cambierei per nient'altro al mondo la mia napoletanità.
0: Ecco.
2: Sono napoletano, non italiano.
0: Ecco.
1: Ci sono tanti come lui. Benizia. Ecco, è curioso leggere questo. Tante persone hanno scritto: io sono italiano, sì, fiero di esserlo, ma soprattutto sono siciliano, soprattutto sono calabrese. Andiamo anche nelle città, non solo nelle regioni. Io sono soprattutto milanese, napoletano. Quindi ci sono dei microcosmi all'interno dell'italianità.
0: Sì, ne abbiamo un altro intanto. Ascoltiamo questo, senti.
3: Ciao, io la mia italianità, sono orgogliosa di essere italiana, oltre che essere italiano, di essere pugliese. Foggiana. Quindi
1: Foggiana.
3: Orgogliosa delle mie tradizioni, della mia terra, del mio mangiare, del mio parlare, di tutto, di tutto. Ciao Emanuela da Foggia.
0: Ciao Emanuela. Allora, guarda, io credo che trovo significativo invece questo messaggio di Claudio, che ce l'ha scritto per iscritto, che effettivamente questo un po' lega tutta l'Italia. L'italianità è l'arte di arrangiarsi come nessun altro e non la cambierei mai.
1: È vero.
0: Effettivamente questa sì.
1: Spuntarla sempre in qualche modo, perché, questo è un po' italianità.
0: Perché a tutti gli effetti la realtà è vero, quando si parla di italianità, e prima infatti la cosa che ti dicevo anche a provocatorio, ma è vero che è trasversale dappertutto, tipo la famiglia e tutto,
1: le tradizioni e tutto il resto
0: è un po' differente, cioè.
1: Guarda, ma secondo me, anzi, forse questo è proprio il punto di forza dell'italianità, il fatto di avere tanti microcosmi diversi tra loro che poi si uniscono a formare un'unica grande nazione, quindi un'unica grande tradizione. Secondo me, dal punto di vista culturale e sociale, è anche più bello che ci sia una diversificazione interna, così siamo più vari.
0: C'è una bella diversità, ma questo fa capire come la diversità anche che funziona alla grande. Vedo che già abbiamo,
1: arrivano ancora tantissime
0: note, è già esploso. Quindi ricordiamo 347 490 0042. Intanto ci ascoltiamo un pezzo.
4: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Trend Zone.

0: Alex Warren, Fever Dream su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla, ma anche insieme a tutte le vostre note audio sull'italianità. Cosa significa essere italiani?
1: E vede che abbiamo mandato in tilt tutti adesso, eh?
0: Sentiamo. Vai.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Io invece sono una cosmopolita, sono cittadina del mondo. Bye bye.
1: Anch'io mi sento molto cittadino del mondo, se devo essere sincero.
0: Anche io, però sai, dopo aver girato tanto, poi da adulta ti rendi conto di quanto l'italianità
1: io
0: sia
1: mi sento
0: bella.
1: Cittadino del mondo, ma sto da Dio qua.
0: Fiero di essere italiano.
1: Sì, sì.
3: L'abruzzesità dell'italianità.
1: Eccolo.
3: Dai e dai la cipolla diventa aie.
1: Questa qua è bellissima. Dai e dai la cipolla diventa aie. Questa non l'avevo mai sentita.
0: Ecco, però vedi quello che ti dicevo prima. I detti sono diversi in tutti i dialetti, ma ci accomuna il fatto di averne uno per ogni regione, per ogni città. Anzi, non uno, 100.000. Ma... sentiamo.
4: Ciao,
0: ancora.
4: Io sono soprattutto fiero di essere sardo.
0: Aio! Ecco, vedi, anche qui ognuno porta avanti la propria bandiera. Sentiamo ancora.
5: Se dovessi cambiare nazionalità, vorrei essere canadese. Ho conosciuto dei ragazzi canadesi, ma vivono già nel futuro loro.
0: La tenda da campeggio, Paolo, si diceva.
1: No? Sì, no.
0: Bah, no, canadese, come... Sì, effettivamente, cioè, sono,
1: ragazzi,
0: molto
1: io
0: civili, molto accreditati.
1: Io nel 2010, quando sono stato a Shanghai...
0: Sì, anch'io.
1: Ragazzi, Shanghai nel 2010 è il 2050 forse nostro. E
0: sono
1: uno
0: d'accordo.
1: Pensa alla Cina, la collega a come si dice, agli involtini di primavera, ma cioè, abbiamo una percezione totalmente sbagliata,
0: sì,
1: della Cina.
0: Sì, futurismo totale.
6: Che cos'è l'italianità? C'ha ragione Sgarbi, purtroppo è questa essere italiano, essere come dice lui, ci sentiamo sempre superiori a tutti ma poi siamo dei fessi.
0: Dai, e su questo vogliamo chiudere la prima ora della Kiss Kiss Trend Zone. Io
1: sì,
0: ho qualcosa,
1: sì, certo,
0: da ridire, lo facciamo nella seconda ora.
1: Lo facciamo nella seconda perché adesso è il momento di andare a fare un salto nel passato al 1981.
0: Eh sì, c'erano i Depeche Mode con Just Can't Get Enough che ascoltiamo tra poco. Prima un ricordo del 1981. Cosa accadeva quell'anno?
1: Sai cosa c'era in tendenza nel 1981? Che veniva abolito il reato di...
0: delitto d'onore?
1: Del delitto d'onore e del matrimonio riparatore. L'81, l'altro ieri.
0: Era l'altro ieri.
1: L'altro ieri.
0: Intanto i Depeche Mode, History Kiss.

0: Stiamo cantando alla grande qua in studio Depeche Mode con Just Can't Get Enough, era il nostro History Kiss dal 1981.
1: Le 13 qui su Radio Kiss Kiss, ma anche in tutta Italia, Italia unita a sentire i nostri radioascoltatori, sì e no, tra poco continuiamo il nostro discorso della Kiss Kiss Trend Zone.
0: Beh, sicuramente i nostri radioascoltatori staranno tutti attendendo anche per vedere quale tra tutte le persone che stanno interagendo con noi sarà il messaggio che cadrà in mezzo al sorteggio di chi si porterà a casa la maglietta di Radio Kiss Kiss per i 50 anni.
1: Esatto, la maglietta celebrativa che indosso io quest'oggi, tra poco scopriremo anche chi è il vincitore, come sempre però la musica più bella, Noemi.

0: cercarti mai più.
1: Noemi alla Kiss Kiss Trend Zone, dove in questo momento siamo ancora, andiamo verso la chiusura del discorso sull'italianità, anche perché appunto si è creata un po' questa
2: queste fazioni, se così vogliamo dire, tra coloro che si sentono profondamente italiani e coloro che invece caldeggiano di più per la propria regione o per la propria città.
1: Sì, sì, ci sono messaggi molto interessanti.
3: Io invece cambierei la mia nazionalità.
1: Ecco.
3: L'Italia è bella, totalmente. Sì, ma per chi viene da fuori a visitarla, almeno questo è il mio pensiero.
1: Ah no, no, guarda, noi lo rispettiamo. A me piace il fatto di poter rispettare i pensieri, già mi porta avanti per dopo. A me piacerebbe
2: sì,
1: vivere
2: bravo.
1: In un mondo dove, ti faccio questo esempio, un tifoso della Roma possa andare a vedere Roma-Lazio nella curva della Lazio con la maglia della Roma e viceversa.
2: Ci sarebbe niente di male o di strano.
1: Ecco, cioè, questo giusto per dare un esempio. Andiamo avanti.
4: Ciao Rodi Kiss Kiss, io vorrei essere coreana.
1: Coreana?
4: Se fossi coreana adesso sarei bella, magra, con una pelle meravigliosa e vivrei in un posto fantastico.
2: Posso capirti, cara amica mia, perché quando sono stata in Corea effettivamente l'attenzione che hanno i coreani per la skin care è una cosa ossessiva, incredibile, però
1: vabbè,
2: loro ce l'hanno nella genetica.
1: Vabbè, ma ci sarà qualcuno anche che non è bello bello,
2: no,
1: in Corea?
2: No, ti assicuro, forse è bello bello o no, ma sono tutti giovani, anche i settantenni sembrano dei 25 anni, non so come
5: fiera,
2: sia possibile.
5: Fiera, fiera di essere italiana,
1: Dai,
5: l'italianità espressa nell'accoglienza, nella solidarietà, nella condivisione e poi
2: è grande.
5: Fiera di essere
1: fiera di essere.
2: Che cos'è? Agatha Christie ci ha lasciato così.
1: Non lo so, però mi è piaciuto anche il modo in cui lo diceva, mi piaceva tantissimo come l'ha detto. Io ti voto, cioè è una ministra lei.
2: Sì, votiamo la ministra per l'italianità.
1: Ministra,
2: ecco,
1: dell'italianità.
2: Vogliamo istituire questa cosa.
1: Ok, allora tra qualche istante andiamo a chiudere, poi dopo vedremo anche, forse premiamo qualcuno anche.
2: Sì.

0: ma mi sa che abbiamo sbagliato. Cioè, Friday è domani,
1: Oggi è giovedì, vuoi ricordare ai nostri ascoltatori il tuo motto del giovedì, per favore?
0: Il bellissimo detto in ferrarese,
1: sì.
0: Zobi arrivada, smana passata.
1: Ecco, vedi, questo lo faremo ogni giovedì per ricordarci la tua ferraresità.
0: Quando arriva il giovedì, la settimana è finita, no?
1: Quasi finita, ci siamo quasi. Dunque, italianità, siamo fieri di essere italiani, Paolo, un po' anche per la potenza del nostro passaporto.
0: Ah, assolutamente, ragazzi, perché voi non ve ne rendete conto di come noi siamo estremamente fortunati per un pezzo di carta.
1: Eh sì, perché c'è un indice che va a misurare quali sono i documenti più forti del mondo, tra cui appunto i passaporti. Perché? Perché ci sono 227 destinazioni considerate e il nostro paese è al quarto posto perché ne può raggiungere ben 186 senza bisogno di un visto preventivo.
0: Ecco, quindi se andate a vedere, si chiama Passport Index, Henley Passport Index, praticamente è proprio questa sorta, diciamo, di classifica, chiamiamola così,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì.
0: Dove si può capire anche, da qua si potrebbe comprendere molto bene il motivo per il quale certe persone cercano di andare in altre nazioni clandestinamente, ma solo ed esclusivamente perché non gli è consentito avere un visto.
1: Esatto, e quindi questo ci fa capire tanto anche dell'immigrazione, ma anche delle relazioni internazionali. Quindi evidentemente i nostri diplomatici sono particolarmente bravi perché riusciamo a figurare al quarto posto di questo.
0: Sì.
1: Al primo posto, se sei curioso, c'è Singapore.
0: Ecco, poi tra l'altro la situazione è molto migliorata a livello mondiale nel corso degli anni, cioè quindi noi pensiamo adesso di vivere un momento duro e invece pensate che paradossalmente è uno dei momenti migliori della storia.
1: È come se le frontiere un po' stessero mollando, si stessero aprendo. Detto questo, però, vogliamo ascoltare anche l'ultimissimo messaggio di un ascoltatore sull'italianità. Bello.
2: Ragazzi, cioè, l'italianità, la cosa che rappresenta di più l'italianità è il vivere di emozioni. Siamo un popolo che vive di emozioni, di risate, di sentimenti, di tramonti, di disfatte, di gioie, di successi, di... ma tutto di emozioni. Ma chi è che si emoziona di più di noi al mondo?
0: Ma
2: un popolo di poeti siamo, più di così.
1: Mi fa volare questo ascoltatore che mi sembra si chiami Massimo. Sento odore di premiazione, non lo so, che dici? Ci
0: non
1: pensiamo?
0: Lo so. No, ma non è vero.
1: Chiediamo alla giuria.
0: Perché dobbiamo cercare di farlo sbagliare.
1: Ah, vero, vero.
3: Ed

0: rispondi e vinci.
1: Quindi ci siamo?
2: Eccoci, sì, siamo pronti. E senti che tensione che abbiamo addosso, che adesso dobbiamo premiare l'ascoltatore.
1: Allora, attenzione ascoltatori e ascoltatrici, all'ascolto, si può dire?
2: Ma sì, dai, gioco di parole.
1: L'italianità è anche parlare italiano male.
2: Esatto. Voi che avete interagito con noi saprete benissimo che adesso chiameremo uno degli ascoltatori o delle ascoltatrici che hanno inviato i loro messaggi al 347-490-0042. Abbiamo selezionato randomicamente il messaggio che ci sembrava più carino di quest'oggi,
1: sì.
2: E questo ascoltatore verrà premiato con la t-shirt che indosso anch'io in questo momento.
1: Ecco, allora attenzione, proviamo a chiamare e sentiamo se sai che mi ricorda il gioco che faceva Fabrizio Frizzi su Rai 1 di Europa Europa.
2: È vero, un po', però adesso non confondiamo, no, se no, va a finire che ci risponde Europa Europa, no, l'ascoltatore. Vediamo cosa dice. Vediamo se è disponibile soprattutto.
3: Pronto?
1: Pronto carabinieri.
2: Ecco, no. Siamo Paolo e Lucilla. Allora abbiamo una domanda per te. Che radio ascolti?
3: Io ascolto Kiss Kiss da 50 anni.
2: Massimo! Ecco, il nostro Massimo che aveva inviato il messaggio poco fa sull'italianità ci hai fatto emozionare, davvero. Per
1: Massimo,
2: questo ti premiamo.
1: Sei riuscito a fare un riassunto meglio di così, non sarei riuscito a fare neanch'io sull'italianità, l'hai detto proprio bene.
3: Ma sì, io ho 55 anni, nella mia vita ho vissuto di emozioni e con gente che si emozionava, quindi per me ho conosciuto inglesi, ucraini, polacchi, thailandesi, ma come gli italiani non c'è nessuno, ragazzi.
1: Ma di dove sei? Che riconosco un po' l'accento, ma non sono convinto. Dove sei? Di Parma, Modena, Reggio?
3: Parma, ma originario della Valtara, dell'Alta Valtara.
1: Ah,
2: ma comunque non conta perché sei italiano come noi, quindi un fratello.
3: Certo.
2: Massimo, hai vinto la t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss dei 50 anni, continua ad ascoltarci e Kiss Kiss a te.
3: Grazie, ciao ragazzi,
1: ciao
3: Kiss Kiss a tutti.
2: Ciao.

0: parrucchieri che avevano poi scritto.
1: E che ce l'hai con me?
0: No, non dicevo quello. No, dei parrucchieri che sull'insegna avevano scritto no coily hair.
1: No coily, che significa?
0: Significa non trattiamo i capelli quelli un po' serpenti, i capelli afro.
1: I capelli afro.
0: Alcuni non trattano i capelli afro.
1: Ma perché magari non lo sanno fare?
0: E perché non lo sanno fare?
1: Perché non lo sanno. Invece qualcuno dice ah, perché per questioni razziali.
0: Esatto,
1: ah,
0: esatto.
1: Allora stai dicendo quello che dico
0: e
1: io.
0: Perciò poi arriva la woke culture, cioè che
1: significa?
0: No, che è la cultura di chi si risveglia e dice oh ragazzi, no, però dobbiamo essere inclusivi un po' tutti quanti e quindi non esiste che un parrucchiere, se io vado da un parrucchiere e ho i capelli afro, mi dica no, tu qui non ci puoi venire. E adesso c'è stata proprio una legge firmata nel 2023 che è stata applicata adesso nel 2026. Tutti faranno tutti i tipi di capelli.

0: Ciao Alfie e Ciro, ci scrivono, cari corrieri del mio cuore.
1: Sì.
0: Che bello che quando ci chiamate così. Non è solo in America il problema, anche in Italia scrive qualche donna, evidentemente, che non si firma. Non tutti sanno trattare tutti i tipi di capelli. Tant'è vero che io sono bionda e vado da un parrucchiere molto bravo a trattare il biondo.
1: Il biondo. Ma ci stanno i barbieri per il biondo, il parrucchiere sì. solo per i pizzetti.
2: Non me l'ho fatta proprio niente.
0: No, perché tu sei un insensibile, non tieni all'estetica, caro il mio Giovanni Imperatore, ma c'è tanta gente che ci tiene tantissimo. Tra l'altro,
1: ragazzi, gli uomini stanno diventando sempre più fissati.
0: Ma quando mai?
1: Lo
0: sapevo.
1: Soprattutto per i capelli. Ma attenzione, perché gli uomini la questione capello è così importante? Non è un capello, ma è un cavallo.
0: Allora, perché la questione capelli è importante? Un po' di sondaggi che sono stati fatti, perché voi sapete che noi Corrieri di Kiss Kiss teniamo i capelli quasi quanto ai sondaggi. Io tengo più ai sondaggi che ai capelli, perché i capelli non ce l'ho più. È venuto fuori che gli uomini, il 73% degli uomini che ha ricevuto queste domande, ha detto che secondo lui i capelli sono di fondamentale importanza. Peccato che di questo 73% il 48% li sta perdendo.
1: Ma perciò sono importanti. Erano importanti.
0: E che ci vuoi fare?
1: Però fortunatamente, dai, oggi siamo arrivati ad un punto in cui li stai perdendo e vai a fare quello che devi fare.
0: Non si perde facilmente la speranza come una volta. Che poi io dico, ci sono delle persone che stanno molto bene senza capelli.
1: Ma infatti lo sai che è quello il fatto. Molte persone perdono i capelli ma continuano a fare delle cose per apparare i buchi.
0: Ne dico uno.
1: È bruttissimo il riportino, per esempio.
0: Ma quello è proprio brutto.
1: Ma taglia tutto, a zero, vai!
0: È difficile staccarsi dai propri capelli, che si staccano loro poi.

0: Pronti anche per la novità su Radio Kiss Kiss? Oh, c'è Sienna.
1: A me fa impazzire quando dice Elodie una sciagura.
0: Perché fa rima con gli Yakuza, ci mancherebbe. Sienna Spyro tra le novità, tra l'altro il... Oh, tra pochi giorni, mi pare il 28 settembre, lei compirà 20 anni, quindi pensa quanto è giovane e quanto è già brava, tra
1: 20
0: l'altro.
1: 20 anni?
0: 20 anni, Sienna
1: Spyro.
0: Mamma
1: mia, incredibile.
0: Great Expectations.

0: prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Kiss, kiss. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Kiss, kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Kiss, kiss. In tre anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In tre anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre tre occhiali in tre anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Yes, yes.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
11: Yes, yes. Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Yes, yes. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: Comunque, comunque mi dispiace che voi non abbiate la sensibilità nei confronti di quest'uomo che è qui presente e che soffre da un po' di tempo a questa parte della caduta dei suoi capelli. E non parlo...
1: Parliamo di te?
0: No, parliamo di Giovanni Imperatore.
1: Ma guarda, mica li sta perdendo. Ma che stai dicendo? Quello sta pieno di capelli.
0: Come non sta pieno di capelli? Ma guarda che se stira...
2: Affio, ma no. Che stai dicendo? Allora, c'entra... Ma che messaggio stai dando?
1: Ma sempre così, scarica sugli anche... altri le proprie frustrazioni.
0: Ma guarda che
1: quante
0: se...
1: Quante R in questa
0: se
1: frase?
0: Se io e Giovanni Imperatore ci mettiamo... dal lato sbagliato del vento o del soffiare del vento e guarda che insomma succedono cose che non sono proprio belle da vedere. Comunque al di là di questo, scusami, io volevo capire una cosa invece.
1: Dimmi
0: perché, e questo forse un tempo lo sapevo,
1: già la so la risposta,
0: perché fuori dai barbieri molto spesso, ed è tanto ritornato di moda anche in Italia ma soprattutto in Inghilterra, c'è quel paletto, quell'insegna che gira con le strisce, che colore sono?
1: Rosso, bianco e blu. Te lo spiego subito.
0: Qual è la motivazione?
1: È pronto?
0: Io mi ricordo che me l'avranno detto almeno 10 volte.
1: La storia è vecchissima e risale ai tempi del Medioevo.
0: Risale?
1: Ai tempi del Medioevo, okay. Signori. Sì, perché? Perché all'epoca i barbieri non facevano solo i barbieri, non avevano la cura solo del capello.
0: Ah, ok.
1: Ma anche di tante altre parti del corpo. Faccio un esempio. Toglievano i denti.
3: Chilo, scusami. Ma stai scherzando?
1: No, vabbè, scusami. Sto dicendo com'è la situazione. Toglievano i denti, quelli marci. Toglievano i pidocchi,
0: cioè tagliami i capelli e tiriami un paio di denti,
1: cioè, avevano tutto. Anche la situazione come sia delle come si chiama? Delle
0: sanguisughe.
1: Le sanguisughe,
0: i salassi,
1: facevano i
0: salassi.
1: E quindi che succede? Fuori alle insegne c'era questo palo.
0: Oddio.
1: C'era proprio un palo di legno con delle bende bianche, rosse e blu che rappresentavano, te lo spiego subito, perché il palo. Chiedimi perché il palo.
0: Perché il palo, caro?
1: Te lo dico subito.
0: Ho capito, ma dimmelo senza
1: perché
0: fare.
1: Perché quando la gente andava lì per togliersi per esempio un dente, questi che facevano? Davano un palo al cristiano, no? Dove questi qua stavano fermi.
0: Soffrivano
1: e lo stringevano.
0: Okay, come...
1: Oppure quando per esempio dovevano fare i salassi,
0: sì?
1: Stringevano questo palo in maniera tale che si vedevano le vene e gli mettevano la sanguisuga vicino alla vena.
0: Ho capito però che minchia c'entrano i colori.
1: I colori te lo dice subito Giro.
0: Ancora?
1: C'è il palazzo, c'è il palo. Il palazzo, c'è il palo.
0: Il palo del palazzo.
1: Le bende rappresentavano il blu, le vene.
0: Ah,
1: il rosso, il sangue.
0: Sì.
1: E il bianco.
0: Le bende, Ciro, le bende.
1: Le bende.
3: Che stiamo parlando?
1: Ma come perché... che sono stato chiarissimo.
0: La gente lo vogliono sapere. Che poi posso dire, nel mio caso il blu era perché il sangue blu di Alf.
1: Vai a cagare.

0: che maledetto. Benedetto, fulminacci sempre. Intanto benedetta la storia della musica, quella del passato 1979.
1: Lungomare di Vasto aprimmo la prima bolleria.
0: Bolleria. Facciate bolle.
1: No, quali bolle? Bolleria.
0: Le bolle di sapone.
1: No, che bolle di sapone?
0: Che cosa?
1: Si pagava il bollo out.
0: A parte che non si paga più.
1: Infatti abbiamo chiuso ieri.
0: Veramente ci sta.
1: E poi non si paga più. Non apriamo sto discorso,
0: no,
1: perché sennò veramente.
0: No, ma ne hanno parlato stamattina anche Max e Max in the morning. Kiss approfonditamente, andatevi a sentire il podcast. In quello stesso anno c'era anche Boogie Wonderland.

0: dell'anno 1979 e tra poco ci saranno anche le news con Cristina Manco.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Una buona serata e bentrovati. Canada e Europa non sono legati da vincoli geografici, ma da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, e proprio per questo ancora più forte, l'ha detto il premier canadese Mark Carney parlando alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato dell'Unione Europea. Il presidente statunitense Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato il tycoon. Abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi italiane possono passare o meno, così il ministro della difesa Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el-Mandeb. Probabilmente ci attiveremo in modo tale che le nostre imbarcazioni possano iniziare a passare senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra. Ritardare i tempi significa ritardare l'economia e aggravare i problemi. Nel frattempo tre bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono Houthi attraverso la loro emittente che attribuisce Rai dalle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Giorgia Meloni a Oslo sul mito del primo ministro laburista Jonas Gahr Støre, segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. La giornata si chiude con una cena di lavoro riservata ai vertici delle principali imprese italiane e norvegesi, pensata per favorire contatti diretti tra i due mondi industriali. La cronaca è in gravissime condizioni. Un bambino di 5 anni ricoverato al Policlinico Gemelli dopo essere precipitato dal balcone di casa a Montelanico in provincia di Roma. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio. Il bambino era stato lasciato all'interno dell'abitazione da solo mentre il padre era uscito con l'altra figlia per delinquere. È stato denunciato per abbandono di minore e lesioni personali. Il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Garlasco. L'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone, riferiscono fonti del Palazzo di Giustizia. Con l'uscita di scena di Venditti, dunque, il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi prosegue presso la Procura di Pavia. Infine lo sport, calcio, stasera l'esordio in Europa League della Juventus che alle 21 ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alpio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: Eccoci qua, siamo ritornati grazie a tutta la redazione e siamo pronti a giocare.
0: Siamo pronti a giocare, certo, terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Scusate, ma non è che l'editore poi ci chiama e dice state regalando troppi gadget.
3: Ma mica li regaliamo.
0: Non regaliamo niente.
3: Ma questa è una finta.
0: Niente, così, va bene. Allora, tra poco, mi raccomando, indovina chi la canta, un momento, posso dire? Mi posso permettere?
3: Sì.
0: Anche un po' poetico.
3: Poetico, molto poetico.
0: La poesia
3: sì.
0: Si annida nelle piccole cose, delle volte anche in alcuni testi improbabili di canzoni.
3: Perché andremo a declamare un testo di una canzone straniera e voi dovrete indovinare di che canzone stiamo parlando.
0: Benvenuti nei Corrieri di Kiss Kiss, siamo Alfio e Ciro su Kiss Kiss.

0: Partenope, anche Serena Brancale, i The Colors, e questa era facile da capire chi la cantasse, quale fosse il testo, ma adesso tocca mettersi in gioco con il nostro momento Indovina chi la canta.
1: Indovina chi la canta. E che cos'è?
2: E che cos'è?
0: Abbiamo anche la sigla,
2: bellissima, bellissima.
0: L'avevo dimenticata.
2: Allora,
0: mannaggia,
2: io vado a decantare.
0: Sì.
2: Anzi, a declamare.
0: Spieghiamo prima
2: un
0: attimo come
2: flantumare.
0: Basta. Allora, spieghiamo un attimo prima come funziona. Noi leggeremo il testo di una canzone straniera, una canzone in inglese, tradotto in italiano senza melodizzare niente.
2: Ah.
0: E voi dovrete capire chi è l'artista e qual è la canzone.
2: Dovrete essere i più veloci,
0: perché poi
2: ma io ho indovinato, sei stato il più veloce.
0: Cominciate a segnare 347 490 0042, prego, sommo poeta.
2: Posso?
0: Mi chiedo scusa, non fa ridere perché conosco la canzone e non c'entra niente questa base.
2: Allora, comincio da adesso.
0: Vai.
2: Oh, tesoro, tesoro. Ops, l'ho fatto di nuovo. Ho giocato con il tuo cuore, facendomi prendere dal gioco.
0: E poi continua dicendo: oh, tesoro, tesoro. Ops, tu pensi che io sia innamorata? Che io sia stata mandata da lassù? Io non sono tanto innocente.
2: Facilissima. Di che canzone stiamo parlando?
0: Poi c'è una parola, o forse meglio, una frase, un'esclamazione, mettetela come volete, che rende tutto subito indovinabilissimo. 347 490 0042. Tesoro. Così passerà la storia questo pezzo.
2: L'ho
0: d'oggi.
2: Fatto di nuovo.
0: E basta, che sembri il poeta maledetto. Invece sei solo maledetto.
2: Ma guardi quanti messaggi. Basta, non le mandate più.
0: No, come? Continuate a mandare. Vi peschiamo Lady Gaga adesso.

0: tam tam tam tam.
1: Srangat.
0: Va bene, srangat ci sta. Allora, ci sta anche che molti abbiano indovinato, perché la canzone, anzi, indovina chi la canta, oggi non era complicatissima.
2: Era proprio facile.
0: No, però posso dire...
2: Tesoro, tesoro,
0: l'ho fatto di nuovo. Sai forse dov'era la difficoltà principale? Nel dire bene il nome dell'artista.
2: Hai
0: perché
2: ragione.
0: Non era così.
3: Baby One More Time, ecco, di Britney Spears.
0: No,
2: sbagliato, no. Non era questa.
0: Non era questa.
4: Oh Darling, di Paul McCartney.
0: Complimenti.
2: Cioè, oh Darling.
0: Che ne so.
2: Ma che canzone è?
0: No.
2: Ma no, sbagliato.
5: So. Britney Spears che canta Toxic.
0: No, non era Toxic.
2: Umberto Tozzi?
0: No, che Tozzi?
2: Ah, Toxic, bravi, come ha detto.
0: Tale quale show? Britney Spears
2: canta, sembrava la voce della stazione. Britney Spears è desiderato l'ingresso.
0: Però aveva anche un piglio bello americano. Mi dispiace che abbia sbagliato il titolo.
6: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
6: La canzone è quella di Britney Spears.
0: Amico.
2: Ma quale?
0: Quale? Scusa! Quella!
7: Sono Daniela di Legnano. La canzone può essere Oops, I Did It Again di Britney Spears.

0: Britney, che devo dire ultimamente dà grandi soddisfazioni dal suo profilo Instagram. Ha messo
1: però
0: che
1: attenzione,
0: si
1: anche questa era Franco Califano con Ho giocato con il tuo cuore. Molto bello.
0: Un po' generi diversi, devo dire. Complimenti all'amica di Legnano che ha beccato il titolo di questa canzone. Complimenti agli altri che potranno riprovarci prossima settimana sempre. Oh!

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Yes, yes. Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
5: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
4: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
7: Kiss, kiss.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Tedi trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi. Pieno di idee.
9: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi. Lascerò un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Kiss, kiss.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
9: Kiss Kiss.
14: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Kiss Kiss.
16: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
17: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
19: Infatti.
18: E perché nella foto sei su un palco?
19: È una storia lunga.
18: Quanto lunga?
19: Fino alle 5 del mattino.
18: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: devo dire, aveva il suo perché.
1: Era in diretta?
0: Aveva il suo perché, era in diretta, ma adesso è arrivato il nostro momento del messaggio cantato.
2: Il messaggio cantato.
1: Allora, questo è uno di tre.
0: Uno di tre.
1: Uno
0: allora,
1: di tre. Parliamo di una chat relativa ad una scuola.
0: Esatto. Spieghiamo un attimo a chi si fosse sintonizzato per la prima volta con i Corrieri. Sono passati 84 anni da quando la prima volta ci è venuta l'idea di musicare dei messaggi che voi ci mandate dalle vostre chat del vostro smartphone. E adesso stavi dicendo uno di tre di una chat di scuola.
1: Una chat di scuola, sì. L'insegnante che parla con i genitori, okay. I genitori che rispondono, insomma. Questo è il primo. Che... Sentite.
0: Se, mi pare che da parte del insegnante il primo
1: insegnante mi dicono sì, di sì.
0: Sì, sì, sì,
1: 3 2 1 sul volume, vai.
3: Buongiorno Jenny.

0: una taormina.
1: Che meraviglia.
0: E io lavoro al mercato, alla fiera, la mattina ascolto i mattinieri, parto con loro.
1: Caspita, quindi proprio per, ma super mattiniera pure tu, e la tua giornata continua fino, immagino, a mezzanotte con il nostro Stefano Piccirillo, quindi conosci tutti noi e siamo parte della tua famiglia, ecco.
0: Sì, fate parte della mia famiglia.
1: Che cos'è, cos'è di Radio Kiss Kiss che ti piace così tanto, che l'ascolti da tanti anni, magari non 50 perché dalla voce immagino che tu sia più giovane, ma cos'è che ti piace della nostra radio?
0: Perché siete, mi fate sentire parte di voi, siete molto allegri, cioè, mi prendete troppo come radio.
1: Ma
0: come
1: che
0: radio.
1: Carina che sei, ma per me è un piacere e un onore averti a bordo.
0: Grazie.
1: In Portami a Casa Kiss Kiss. Ti abbraccio,
0: grazie.
1: Ti saluto, ti auguro
0: ciao.
1: Buon lavoro, buona serata e a presto, grazie.
0: Sì, ciao.
1: Kiss Kiss a te.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci!

0: Ray, Where Is My Husband su Radio Kiss Kiss in questo giovedì sera 17 settembre, insieme fino alle 21. 23 anni nello show business sono un'era geologica, ma per qualcuno il tempo sembra veramente una variabile del tutto flessibile. Sto parlando di Madonna, che è stata appena confermata come l'artista che aprirà ufficialmente i VMA, i Video Music Awards 2026 a Los Angeles. Per Madonna, per la regina indiscussa del pop, si tratta di un ritorno dal vivo su quel palco che mancava dal lontano 2003, dai tempi del famoso bacio, non so se dico quello scandalosissimo bacio, in diretta con Britney Spears e Christina Aguilera. E Madonna però si presenta all'evento anche questa volta da protagonista assoluta del presente, forte di ben 11 nomination e con un nuovo album Confessions 2 fresco di pubblicazione. Quindi con questa mossa firma anche il record assoluto di 5 serate inaugurali ai premi, quando si dice riprendersi le chiavi di casa.
1: Let me tell you.

E siamo già arrivati al primo dei miei due new keys. Io due ne ho in dotazione e sono di solito dei pezzi fortissimi, esattamente come questo che stiamo per sentire, perché segna la nuova collaborazione, anche se non nuova perché celebra i 10 anni dal loro album di successo, Marrakech Guè con Casini.

0: Casini, Marrakech Gue tra i nostri New Kiss. Ma veramente casini da tutte le parti, bro. Appuntamento con gli amici di ilmeteo.it per sapere che tempo farà domani. Ci colleghiamo con Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso buona parte del centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte, ulteriore calo termico con massime comprese tra 21 e 25 al nord, tra 25 e 28 al centro, tra 24 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Kiss, kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Kiss, kiss. Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
7: Kiss, kiss.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Kiss, kiss. Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Kiss kiss.
13: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Cantevole Olivia Dean su Radio Kiss Kiss con Baby Steps. Oggi tocca fare gli auguri di buon compleanno a Reinhold Messner, il re degli 8000, no? L'uomo che le ha scalate tutte le cime più alte del pianeta Terra e che ha scelto di tornare esattamente dove tutto è iniziato, perché per il suo 82esimo compleanno, perché Messner oggi ne compie 82, questa grande leggenda dell'alpinismo è volata in Pakistan, si è arrampicato sulla roccia da cui nel lontanissimo 1970 ha visto per la prima volta il Nanga Parbat insieme a suo fratello Gunther, che purtroppo avrebbe poi perso la vita proprio durante quella spedizione. Le immagini sono abbastanza virali. Messner ha voluto mostrare le immagini sui social, insomma tornare al punto di partenza, no? A 82 anni, ripeto, e qualcuno, ma immagino gente che probabilmente fa fatica a salire 3 gradini senza il fiatone, gli ha fatto notare molto antipaticamente che quella roccia, dai, non è poi così alta della serie, ma insomma, no? La sua risposta però ovviamente è una lezione di stile, ve la riporto. Lui ha invitato tutti a restare umili e a muoversi sempre con consapevolezza, sia in montagna che nella vita. Quindi oggi il suo obiettivo non è più stabilire record, ovviamente a 82 anni cosa vuoi stabilire record? Ne ha stabiliti già così tanti che non ha proprio nulla da dimostrare a nessuno, ma il suo obiettivo oggi è condividere, ispirare. Vedi, quando il valore di un traguardo non si misura sicuramente dall'altezza della cima, ma si misura dalla profondità della storia che ci ha portato poi fin lassù.

Mama, non mama, lei era Madame e questo che arriva è un History Kiss, è un pezzo di storia della musica del 1975, un pezzo che ha, come dire, il profumo dell'asfalto caldo di notte, no? Ha il riflesso delle luci della città sui finestrini delle auto ed è il brano di Bruce Springsteen che forse più di chiunque altro, di qualunque altro, ha ispirato molti di noi, no? Chiunque volesse fuggire da una stanza, da una città con la certezza che là fuori ci fosse qualcosa di più grande ad aspettarci, ecco, questa canzone è il manifesto di chiunque non si sia mai arreso. Bruce Springsteen, Born to Run.

Era un History Kiss del 1975. Un gran pezzo di allinearsi a chi cerca la sua strada e non ha intenzione di fermarsi. Non potete immaginare quanto ho amato Born to Run di Bruce Springsteen e quanto è stato bello risentirlo insieme a voi qui su Radio Kiss Kiss in questo giovedì sera 17 settembre, e sono già le 20. Roberta Sepe vi saluta dalla regia, io sono Rita e resto volentieri insieme a voi ancora per un'ora con la musica più bella. In arrivo Kendrick Lamar e SZA, Tiziano Ferro e subito Somber, quello di My Body Isn't Ready.

si dice, la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Kendrick Lamar, Tiziano Ferro, Somber, per darvi il benvenuto a Portami a Casa Kiss Kiss. È iniziata la seconda parte del nostro viaggio verso sera. Vorrei aprire una parentesi dedicata ai lettori appassionati all'ascolto, perché il prossimo libro che leggerete potrebbe non essere fatto di carta, ma potrebbe avere le scarpe, la giacca e potrebbe stringervi la mano. Mi spiego. Nelle biblioteche, soprattutto del nord Europa, sta registrando un successo pazzesco un'iniziativa chiamata Human Library. Non so se ne avete sentito parlare. Funziona esattamente come in biblioteca, solo che al posto di un romanzo prendete una persona e ascoltate la sua storia. Per 30 minuti potete, tra virgolette, leggere, cioè ascoltare la vita, una persona che vi racconta la sua vita. E potrebbe essere la vita, che so, di un astronauta, di un vigile del fuoco, di chi ha mollato tutto per ricominciare da zero. Ed è un format nato per smontare i pregiudizi, quelli che fanno giudicare un libro appunto dalla copertina. Un'iniziativa che peraltro da un po' comincia ad avere successo anche in Italia, si sta allargando da Milano a Roma fino alla Toscana. Diverse città stanno appunto aprendo questi cataloghi umani, e ascoltare storie come quelle di chi combatte per esempio ogni giorno contro un forte pregiudizio. E mentre lo dico mi viene in mente quel vecchio proverbio bellissimo dei nativi americani che dice: prima di giudicare un uomo cammina per 3 lune nei suoi mocassini. Ecco, questa iniziativa fa esattamente questo, ci fa indossare le scarpe degli altri, anche solo per una mezz'ora.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Amici cari, amiche carissime di Portami a casa Kiss Kiss, io naturalmente mi auguro che siate tutti in ottima salute fisica e mentale, però insomma abbiamo tutti quanti i nostri problemini, no? Un po' d'ansia, i soliti nodi allo stomaco che non ci danno tregua. Ecco, volevo segnalarvi che a Firenze c'è un posto che affronta il problema in modo decisamente originale e alternativo. Questo posto si chiama Piccola Farmacia Letteraria ed è una libreria, ma è una libreria speciale perché qui la classica suddivisione tra romanzi che so storici, gialli, eccetera, non esiste, perché gli scaffali sono organizzati direttamente in base agli stati d'animo, quindi delusione, stress, mancanza di autostima, nostalgia, mal d'amore, eccetera. E la vera particolarità è che ogni libro viene venduto con un bugiardino allegato, proprio come un farmaco, no? La scheda che indica per quali sintomi è consigliata quella lettura, la posologia ideale pure, cioè quante pagine al giorno e gli eventuali effetti collaterali. Geniale, nessuna pretesa ovviamente di sostituirsi ai professionisti, però è un'ottima terapia di supporto a base di pagine.
2: Yeah! La tua serata parte da qui. Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo.

0: Ti schissa a te che nonostante ogni tecnologia preferisci ancora comporre al suono dei tasti della tua macchina da scrivere. Ti schissa a te che aspetti un suo messaggio prima di prendere quel treno e correre da lui. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi bellici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss. Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
2: Kiss Kiss.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Yes, yes.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Yes, yes.
7: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: Yes, yes.
9: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Yes, yes.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
12: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
11: E tutte quelle persone nella foto?
12: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
11: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss

Io questa sera ascolto Radio Kiss Kiss perché c'è il nostro capitano Stefano Piccirillo che accolgo con un abbraccio dalle 21, io tu e Kiss Kiss l'appuntamento. Intanto ringrazio e saluto Roberta Sepe in regia, io sono Rita e volevo parlarvi di una idea carina che è venuta a un'associazione che si chiama Tararì Tararera e già questo mi piace tantissimo. Allora, il titolo della storia potrebbe essere Come ti trasformo le vecchie cabine telefoniche, oggetti oramai diciamo in via di estinzione. Allora, questa associazione di Cento nel Ferrarese ha riciclato una ex cabina telefonica, dismessa ovviamente, per creare il cinemino.

Swifties, i fan di Taylor Swift sono convinti sta per arrivare nuova musica, intanto noi l'abbiamo sentita qui su Radio Kiss Kiss con Opalite. Francesco Renga in arrivo, Guardami amore.

0: Ancora un New Kiss per voi e si tratta del nuovo capitolo discografico di Miley Cyrus, che non perde occasione per dimostrarci quanto è brava, quanto è versatile, quanto le piace sperimentarsi in vesti nuove. In questa nuova veste sembra un po' Lady Gaga, però va bene uguale. Il brano si intitola Bass Persuades.
1: Let's go.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss
1: Kiss. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Kiss Kiss. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Kiss Kiss. Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
5: Kiss Kiss. Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Kiss Kiss. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
10: Kiss

Peccato, sta per arrivare l'autunno e quindi tutti i successi dell'estate stanno per andare in archivio, compreso questo di Peggy Gou, ma ce lo godiamo ancora per un po', finché estate, fino a prova contraria. Woman, qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella, con Rita che sta per salutarvi perché tra un po' sono le 21 e arriva Stefano Piccirillo. Però volevo così commentare insieme a voi, non so se l'avete visto, il video viralissimo di Helen Mirren che urla "Forza Lecce!" Meravigliosa, no? Allora, cioè tu prendi un premio Oscar inglese del calibro di Helen Mirren, mettila nel talk show più seguito d'America, quello di Jimmy Fallon, e aspettati l'imprevedibile. Infatti durante il monologo di Jimmy Fallon dedicato ai tifosi sportivi più accesi, quelli più calorosi, lei ha letteralmente interrotto la diretta per rivendicare la sua vera grande passione calcistica, che non è la Premier League o un club milionario o multimilionario. Helen Mirren si è proclamata sostenitrice sfegatata del Lecce, evviva, e ha urlato infatti un sonoro "Forza Lecce" davanti a milioni di spettatori americani. Per chi non lo sapesse, Helen Mirren vive da anni, beata lei, in una masseria meravigliosa in Puglia ed è legatissima a quel territorio. Però vedere appunto una nobil donna del cinema inglese che spiega a un pubblico americano sbigottito l'orgoglio del tifo salentino è stato, almeno per me, il cortocircuito più divertente della settimana. Che bello, quando si dice le soddisfazioni proprio. Gwen Stefani intanto arriva per voi su Radio Kiss Kiss, ma abbiamo ancora un bel po' di musica da ascoltare, per cui state con me. Facciamo un salto nel 2005 adesso, e questa si intitola Cool.

Grazie Lucia Non è Nostro. Destinazione raggiunta, Portami a casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19. Grazie amici miei per aver viaggiato insieme a me fin qui. Vi saluto e vi lascio con Stefano Piccirillo, io tu e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte. Ringrazio tantissimo Roberta Sete in regia che oggi mi ha sopportato abbastanza. Devo dire che sono stata parecchio fastidiosa. Vi saluto con un pezzo di storia della musica e questa è una

improvvisamente ho 24 anni e non la mia età. Estate 1991, Daniele Losito che abbraccio, Double D, Found Love. Che ho sentito l'altra sera. Per un anno una canzone. Quando l'ascoltatrice ha scelto come canzone della sua vita proprio questa che abbiamo lasciato qualche minuto fa e lui fece una storia fantastica insieme a Radio Kiss Kiss, perché la sera facciamo comitiva. Attenzione, anche questa sera torna Rispondi e Vinci, Rispondi e Vinci, e c'è la t-shirt commemorativa e celebrativa dei nostri 50 anni che vi posso regalare con enorme onore e piacere. Poi nella prima parte un po' di meteore musicali, ma prima lasciamo spazio alla hit di Fabri Fibra, I Pinguini Tattici Nucleari. Buona serata da Stefano Piccirillo.

Fabri Fibra ha reso i pinguini tattici nucleari seri e immersi nel ruolo della più stretta attualità e cronaca commentata cantando insieme a questo singolo chiamato Goya, come il famoso impressionista. Ciao a tutti, bentrovati. Allora, serata all'inizio con un po' di meteore che hanno fatto un disco e poi sono spariti o hanno fatto altre cose nella vita anche per libera scelta. Non sempre c'è la ricerca del successo affannata da parte di un artista che si trova lì, non dico casualmente, coltiva la sua passione musicale e poi decide, che so, di fare l'agricoltore, di fare il commesso viaggiatore, di aprirsi un agriturismo e altre cose nella vita che sono assolutamente lecite. Cominciamo con una meteora a metà, con una mete, perché in realtà il progetto Yazoo fu esclusivo nel 1982 con una bellissima Dongo che stiamo per ascoltare, ma i due erano Vince Clarke, che poi avrebbe fondato i Depeche Mode, e Alison Moyet, una delle voci più belle degli anni 80, che poi diede vita a una sua stessa carriera solistica tipo Love Resurrection e Invisible. Però questo progetto rimase praticamente unico. Che bella la New Wave anni 80, senti qua. Arrivarono i sintetizzatori e fecero la rivoluzione nel mondo della musica pop. La maggior parte arrivava proprio dal Regno Unito d'Inghilterra per questo New Wave. Yazoo 82, Don't Go.

0: L'esplosione definitiva della musica elettronica nelle discoteche di tutto il mondo e nelle radio, e come vendite iniziò a farsi sentire questo progetto, che continuò con un altro paio di cose, ma il singolo più rappresentativo sicuramente questa Don't Go 1982. Benvenuti Neo2 e Kiss Kiss. Tanta nostalgia anche quando abbiamo suonato e riannunciato Double D con Found Love.
1: Ero un po' più giovane, ma anch'io ovviamente sono di quell'epoca, di Fun Club. Yeah.
0: Yeah. E allora 347 490 0042, il WhatsApp aperto come di consueto la sera tra le 21 e le 24, quando facciamo comitiva insieme. Una vera e propria meteora e anche una polemica rispetto alla pubblicazione del suo allora singolo di successo, Vanilla Ice, ovvero questo ragazzo Robert Matthew Van Winkle, il fratello maggiore, ascoltava la musica dei Queen. Lui che fece? Si appropriò di Under Pressure senza sapere di plagi, di licenze, di chiedere un attimo la casa discografica dei Queen e di David Bowie, oh ragazzi, ma posso utilizzare? No, lui la buttò lì così, il rap era suo e il testo del rap era suo, nacque questa Ice Ice Baby. Curiosità, era il lato B di un 45 giri, lui aveva fatto anche la cover di Play That Funky Music, pezzo iconico degli anni 70, e poi piazzò Ice Ice Baby. A un disc jockey piacque moltissimo il lato B del 45 giri, un po' come capitò con I Will Survive di Gloria Gaynor. Lui dimenticò completamente di chiedere la licenza della base. Qualcuno bussò alla sua porta perché il singolo arrivò al numero uno in America. Poi lui disse: ma c'è una nota in più, ma stai zitto, bugiardo, dacci i credits e basta. Così fu, aggiunse i Queen e David Bowie.

Vanilla Ice, e tutti si accorsero già 36 anni fa dal primo ascolto di questa che sarebbe diventata una hit mondiale, che la nota in più tanto ostentata da Vanilla Ice rispetto all'originale Under Pressure non esisteva, era Under Pressure messa sotto, e successivamente nell'allora 45 giri e nella stampa dell'album c'era proprio il tributo e giustamente canzone di Freddie Mercury, dei Queen e David Bowie, che portarono al successo questa stessa all'inizio degli anni 80, naturalmente nell'originale e senza rap. Mi ha fatto morire dalle risate Riccardo, che ha ascoltato Yazoo prima con Please Don't Go e ha scritto: prima di Yahoo c'era Yazoo, che devo dire è la battuta più bella musicale della serata. Poi c'è la nostalgia di quando si prepara una valigia insieme alla musica che stiamo suonando. Saluto Dadda con un trolley ben esposto al 347 490 0042. Vi porto a Roma per una canzone che ha fatto invece il giro del mondo, altra meteora musicale però di grande qualità. Filippo e Max, due producer e disc jockey, presero un classico della musica jazz, lo campionarono, chiamarono Stefano Di Battista per il ruolo di sassofonista jazz e la canzone divenne un vero tormentone. Doo-wop, doo-wop, doo-wop, te la ricordi?

0: giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Kiss, kiss.
1: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
5: Piacere, Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Yes, yes.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Yes, yes.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

Madonna, tante le nominations per i prossimi MTV Awards e Taylor Swift staccata da Madonna, così come staccava Katy Perry qualche anno fa e altre artiste, insomma, come Janet Jackson negli anni Ottanta, sempre immortale. Tanto ha mosso anche l'energia della Juventus, passata in vantaggio due volte contro il NEC, squadra olandese in Europa League. Nico Gonzalez e Aya Begovic hanno portato il 2-0 dopo appena 25 minuti nel match di Europa League. Ti posso chiamare al telefono tra qualche minuto, ti rendi conto? E ti posso regalare, ascoltatrice e ascoltatore di Radio Kiss Kiss, in macchina ovunque in questo momento, la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che è bellissima. Quindi, a sorpresa, tra i messaggi arrivati dalle 21 in poi fino a questo istante, anche ancora per qualche istante per voi, beh, la possibilità di essere chiamati dal numero fisso e rispondere bene per conquistare la t-shirt alla domanda: quale radio ascolti? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Questa deve essere la risposta. Magari ti chiamo, dai, che ti sto chiamando, forse ti sto chiamando.

0: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
1: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
0: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
3: Kiss.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Kiss, kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Kiss Kiss. Almost.